0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 4:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Don't you ever stop, and I have to stop. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 4:59.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buona.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7 e 2 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime e preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Intanto in più di metà del paese è in tilt la rete mobile, mentre il presidente della Espreia è in visita nelle zone colpite. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2700. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali, evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio, molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
5: Caso La Vitola. Un interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato, accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma intanto sul caso in furia lo scontro politico. Si moltiplicano a destra le critiche per la guida di Report e il leader della Lega Salvini va all'attacco. Ranucci si prenda una pausa, chiede. Sentiamo un passaggio.
7: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, fra Ranucci e La Vitola, che erano rapporti costanti, amichevoli, evidentemente però qualche problema c'è stato, ecco, io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, fino a che non verrà fatta totale e assoluta chiarezza.
5: Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato all'attacco alle opposizioni. Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra, partito garantista a targhe alterne, notano invece i 5 Stelle, la senatrice Dolores Bevilacqua.
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altro le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con un prestanome di un clan mafioso che hanno lasciato in cassaforte. Intanto aspettiamo la documentazione sul pagamento in fretta e furia di 100 milioni al loro amico Bianchi nel caso Mascherine.
5: A tenere banco nel confronto politico anche il caso migranti. Su Ceuta, linea dell'Italia dettata da esigenze di parte ed elettorali, le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi, ha detto in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. E sui controlli ai confini per il rischio terrorismo, il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri nel pomeriggio ci sono stati dei temporali, soprattutto in montagna e nel medio Appennino. Sono stati sporadici, molto veloci, hanno portato un po' d'acqua, ma nessun cambiamento strutturale alle temperature, perché non era una perturbazione, erano solo, diciamo, temporali di calore dovuti alle temperature estreme di questi giorni. Oggi è mercoledì, si ricomincia, giornata molto calda, massime fino a 36-37 gradi, anche le minime non vanno sotto i 23-25 gradi, ci saranno delle nubi di passaggio, ma almeno in pianura non succederà niente per le precipitazioni, e domani giovedì si replica altra giornata molto simile, molto calda, asciutta, con una grande sensazione di afa. Siamo in pieno bollino rosso nella zona di Bologna e le temperature si mantengono sopra i 35 gradi. Probabilmente andrà avanti così fino a domenica, lunedì, poi chissà, staremo a vedere se ci sarà un lieve calo, ma insomma le previsioni oltre i 4-5 giorni è come un terno all'otto, quindi aspettiamo un po'. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. No.
7: Sono le 7:29.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime e preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Intanto in più di metà del paese è in tilt la rete mobile, mentre il presidente della Espreia è in visita nelle zone colpite. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 i feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2700. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali, evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio, molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
9: Caso La Vitola. Un interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato, accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo. Ma intanto sul caso infuria lo scontro politico. Si moltiplicano a destra le critiche per la guida di Report e il leader della Lega Salvini va all'attacco. Ranucci si prenda una pausa, chiede. Sentiamo un passaggio.
11: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, fra Ranucci e La Vitola, che erano rapporti costanti, amichevoli, evidentemente però qualche problema c'è stato, ecco, io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, fino a che non verrà fatta totale e assoluta chiarezza.
9: Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato all'attacco alle opposizioni. Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra, partito garantista a targhe alterne, notano invece i 5 Stelle, la senatrice Dolores Bevilacqua.
12: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altro le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con un prestanome di un clan mafioso che hanno lasciato in cassaforte. Intanto aspettiamo la documentazione sul pagamento in fretta e furia di 100 milioni al loro amico Bianchi nel caso Mascherine.
9: A tenere banco nel confronto politico anche il caso migranti. Su Ceuta, linea dell'Italia dettata da esigenze di parte ed elettorali, le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi, ha detto in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. E sui controlli ai confini per il rischio terrorismo, il ministro degli interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Azzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Ieri nel pomeriggio ci sono stati dei temporali, soprattutto in montagna e nel medio Appennino. Sono stati sporadici, molto veloci, hanno portato un po' d'acqua, ma nessun cambiamento strutturale alle temperature, perché non era una perturbazione, erano solo, diciamo, temporali di calore dovuti alle temperature estreme di questi giorni. Oggi mercoledì si ricomincia, giornata molto calda, massime fino a 36-37 gradi, anche le minime non vanno sotto i 23-25 gradi. Ci saranno delle nubi di passaggio, ma almeno in pianura non succederà niente per le precipitazioni. E domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, molto calda, asciutta, con una grande sensazione di afa. Siamo in pieno bollino rosso nella zona di Bologna e le temperature si mantengono sopra i 35 gradi. Probabilmente andrà avanti così fino a domenica, lunedì, poi chissà, staremo a vedere se ci sarà un lieve calo, ma insomma le previsioni oltre i 4-5 giorni è come un terno all'otto, quindi aspettiamo un po'. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è 2,49€, mentre i nuovi ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:59 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
12: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
11: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
13: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Bibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di La Vitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista tre volte vittima.
11: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morto Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
11: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000, delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori, nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri oro e Zane Weir argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
14: Buongiorno. Ieri nel pomeriggio ci sono stati dei temporali, soprattutto in montagna e nel medio Appennino. Sono stati sporadici, molto veloci, hanno portato un po' d'acqua, ma nessun cambiamento strutturale alle temperature, perché non era una perturbazione, erano solo, diciamo, temporali di calore dovuti alle temperature estreme di questi giorni. Oggi mercoledì si ricomincia, giornata molto calda, massime fino a 36-37 gradi, anche le minime non vanno sotto i 23-25 gradi. Ci saranno delle nubi di passaggio, ma almeno in pianura non succederà niente per le precipitazioni. E domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, molto calda, asciutta, con una grande sensazione di afa. Siamo in pieno bollino rosso nella zona di Bologna e le temperature si mantengono sopra i 35 gradi. Probabilmente andrà avanti così fino a domenica, lunedì, poi chissà, staremo a vedere se ci sarà un lieve calo, ma insomma le previsioni oltre i 4-5 giorni è come un terno all'otto, quindi aspettiamo un po'. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
15: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
16: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
17: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
16: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
23: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario con Dario Ronzulli.
30: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Mercoledì 12 agosto, sono le 8 e 12 quasi minuti. Sì, più o meno, dai, 8 e 12 minuti. Cominciamo la mattinata insieme con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366 402 4022. Tanti temi in ballo in questa mattinata. Innanzitutto quello che ci portiamo dietro dalla giornata degli europei di nuoto e di atletica, in particolare per quanto riguarda naturalmente le medaglie azzurre: Martinenghi, Quadarella, Curtis, Cerasuolo, che sono stati grandi protagonisti nel nuoto, Nadia Battocletti, che è stata imperiale, neanche regale, imperiale nella finale dei 5.000, con Micol Maiori bravissima a strappare il terzo posto. E poi con sicuramente la delusione per Marcel Jacobs e anche la delusione di Marcel Jacobs soprattutto, che si è infortunato peraltro anche con l'infortunio di di Ali, che rende la A4% così sicuramente molto più, anzi molto meno competitiva sulla carta. Peccato sicuramente per Jacobs, che in semifinale aveva fatto vedere grandissime cose, e poi l'infortunio nel riscaldamento prefinale che ha certamente rovinato un po' la giornata per quanto riguarda lo sport azzurro, giornata che però è stata nel complesso assolutamente gloriosa, e in questo senso abbiamo avuto ampie conferme di quello che valgono i nostri ragazzi e le nostre ragazze soprattutto, perché insomma è stata un po' la giornata, come detto, di Quadarella, quarto titolo consecutivo europeo negli 800 stile, di Martinenghi, che non scende dal podio da Tokyo 2021, cioè 8 gare tra giochi olimpici, mondiali ed europei, e 8 gare che Martinenghi non scende dal podio, pazzesco. E poi Nadia Batocletti, che eravamo tutti lì a dire vabbè adesso parte, ed è partita, e se ne sono accorte tutte se ne sono accorte, tranne appunto Nicole Maiori, che invece è rimasta lì, molto brava anche lei. Ne riparleremo naturalmente nel corso della mattinata per quanto riguarda con le voci naturalmente dei protagonisti. E poi c'è naturalmente il mercato del Bologna, che tiene banco con triangolo, no, non l'avevo considerato, Pellegrino dall'Inga Piccoli, ovvero Pellegrino dal Parma alla Fiorentina, Piccoli dalla Fiorentina al Bologna, dall'Inga dal Bologna a qualche parte, perché non è detto, anzi non è affatto detto che si vada effettivamente al Colonia, non è detto neanche che vada al Werder Brema. C'è il Sassuolo, che dopo aver chiuso l'affare con Dominguez ieri, l'ufficialità, sta pensando anche ad Allinga per sostituire Pinamonti, quindi sostituisce Pinamonti con la coppia Allinga Bowie. Mi tengo qualche dubbio su quella bontà dell'operazione, ma sono fatti del Sassuolo. E quindi c'è questo valzer delle punte. Oh, finalmente siamo arrivati al 12 agosto, non è ancora stata sdoganata l'espressione valzer delle punte, o valzer degli attaccanti, che dir si voglia. Finalmente ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, e quest'anno c'è il Bologna coinvolto nel valzer. Oh, finalmente. Quindi non resta più seduto a guardare gli altri che ballano come alla festa delle medie, ma balla anche il Bologna. Tutto da definire, eh? Non stiamo parlando naturalmente di operazioni ufficiali, ma sono tutte operazioni da definire, tutte operazioni che naturalmente cambiano in non poco un po' le situazioni per le varie squadre. Ovviamente ci sono un bel po' di incastri da sistemare, non tanto Pellegrino dal Parma alla Fiorentina, quanto appunto trovare la squadra che prende dall'Inga, e capire anche come lo prende dall'Inga: in prestito, secco, diritto, obbligo, tendo ad escludere il titolo definitivo, e anche la formula e le cifre con cui il Bologna va a prendere Piccoli. Anche qui escludiamo titolo definitivo, più facile ragionare su un prestito con diritto o con obbligo molto semplice, tipo salvezza. Poi qualcuno di voi dirà: ma come la salvezza, non ce la faremo mai? E vabbè, quello è un altro discorso. Però tendenzialmente si pensa che il Bologna possa farcela quest'anno a salvarsi. Vediamo. Però ecco, potrebbe essere quello, a parte gli scherzi, il fattore su cui si ragiona per poi inserire l'obbligo di riscatto per Piccoli. Quindi rinviare all'anno prossimo la spesa per l'attaccante attualmente della Fiorentina, e su quello naturalmente gira molto non tanto della possibilità di chiudere la trattativa, perché mi sembra che la volontà ci sia e quindi c'è anche la possibilità, quanto sulle tempistiche, che ovviamente hanno il loro peso in questa fase. Quindi saremo a vedere un po' quello che è lo sviluppo di questa questione, che al momento occupa naturalmente gran parte dell'interesse del mercato del Bologna. C'è un altro fronte che resta apertissimo, ed è quello di Lukumi con la Juventus in primis. Juve che però mi sembra in questo momento intenzionata più che altro a chiudere per il portiere prima di buttarsi a capofitto su Lukumi, almeno l'impressione è un po' questa. Quindi chiuso il discorso portiere, poi la Juve passerà al discorso Lucumì, sempre che naturalmente non arrivi qualcun altro che approfitti dei tentennamenti della Juve o del posporre la sveglia da parte della Juve fino a convincere Lucumì a cambiare le sue idee. Insomma, anche qui staremo a vedere un po' nei prossimi giorni. La prossima settimana dovrebbe essere quella definitiva per la firma di Riccardo Orsolini. Vediamo, dovrebbe essere quella, vediamo un po', noi siamo qui, saremo qui pronti a raccontarvela. Allora, messaggi già tanti, bello, al 366-402-4022, giustamente Marco da Cork, ma quando la festa delle medie finisce la tiriamo sulla tapparella, questa cheat meravigliosa. Marco da Cork, ti meriti un cuoricino per Marco da Cork, grandissima citazione. Però Marco, tu non vieni, lo so che avevi judo, ma non vieni, e non importa neanche se porti i dischi, così completiamo la citazione colta. Allora, saluto Tommy che scrive: dicono ormai fatta per piccoli, ritengo però l'investimento molto importante. Non si potevano dirottare i fondi per un acquisto di peso in difesa utilizzando Odgaard come vice Dovbyk? Odgaard è così meno forte di piccoli? E poi, secondo te piccoli vale 18 milioni? Io avrei preferito uno sconosciuto giovane alla Sartori, scrive Ale. Però ragazzi, io continuo a sgombrare il campo con violenza anche da questo equivoco. Sartori nella sua carriera non ha preso soltanto giocatori sconosciuti, non ha preso soltanto gente che a malapena si sapeva che facesse il calciatore, ha preso anche giocatori anche di talento superiore a piccoli. Non parlo dell'esperienza a Bologna, parlo proprio degli anni a Bergamo con l'Atalanta, quindi non prende soltanto giovani per lo più sconosciuti anche ai propri genitori, se può prende anche giocatori insomma già più avanti con l'età, anche già più avanti con la conoscenza da parte dei tifosi. Ma soprattutto c'è un trend nella carriera di Sartori che stiamo vedendo anche qui a Bologna: riprendere certi giocatori con cui lui ha avuto già a che fare e che per motivi diversi hanno preso altre strade rispetto a quelle di Sartori, ma l'idea di riportarli in qualche modo nell'ambito sartoriano resta sempre. Freuler, Cambiaghi, e alla fine ci possiamo mettere tranquillamente anche piccoli. Ora, io capisco le perplessità, soprattutto sul discorso cifra, come dice Ale, insomma, 18 milioni che potrebbe essere quella, siamo tra i 16 e i 18, più o meno balla su quella cifra lì, un po' meno rispetto a quello che preventivavamo la scorsa settimana, se ricordate, no? Ipotizzavamo un 20, perché, così rispondiamo anche a Fabio, perché la Fiorentina l'ha pagato tanto, troppo l'anno scorso, e anche qui l'ha preso verso il fine mercato, probabilmente perché a quel punto pensava davvero di poter perdere Moise Kean, e quindi probabilmente anche un po' per tutelarsi. Dopodiché però 27 per piccoli è stata una spesa notevole, veramente notevole. È ovvio che sotto una certa cifra la Fiorentina non può andare per non fare una minusvalenza, sopra una certa cifra il Bologna non può andare, perché ora va bene tutto, va bene l'affetto, va bene voler bene al ragazzo e tutto, ma c'è un limite. E quindi alla fine direi che la cifra tra 16 e 18 può essere tranquillamente quella che accontenta entrambe le parti. Non subito a titolo definitivo, però. Anche su questo, non solo io, ma anche qualcuno di voi è stato facilissimo profeta, cioè non si va a prendere piccoli a titolo definitivo quest'estate. Si va a prenderlo in prestito con un obbligo di riscatto, un diritto di riscatto da strutturare, e si pensa poi la prossima estate che cosa fare con lui. Quindi dal punto di vista economico capisco le perplessità, però nel momento in cui è stato individuato lui come attaccante ideale per fare coppia con Dovbyk, non sul campo ma come centravanti, e allora bisogna anche scendere un po' a compromessi. Dopodiché sul discorso che fa Tommy di Odgaard, non è questione, secondo me, di essere più o meno forte di Piccoli, ma di avere più o meno le caratteristiche che Tedesco vuole per il suo centravanti. Odegaard ci ha giocato in carriera, ha fatto anche qualcosa nel precampionato, però evidentemente non è il centravanti che ha in mente Tedesco. Questo poi è un'altra questione, cioè Odegaard in questo Bologna, nel Bologna di Tedesco, che fine fa? Perché non vorrei che alla fine possa in qualche modo pagare il fatto di essere così duttile. Può essere un paradosso, però alla fine può giocare in tante parti e alla fine non gioca da nessuna parte. Può fare anche l'esterno Odegaard, anche se però nell'idea di Tedesco non mi pare

0: Caruselli perché è arrivato Roberto Piccoli. Ha delle qualità, delle caratteristiche sicuramente peculiari, per cui si può pensare che possa comunque essere un giocatore utile alla causa. Ecco, possiamo metterla su questo piano qui. Tornando a Tapparella, nel nuovo stadio ci sarà ampio parcheggio? Beh, spero proprio di sì, anche i bicchieri con il proprio nome. Spero che venga anche organizzato questo. Ecco. Non conoscevo Piccoli. Ho dato un'occhiata un po' alla sua carriera a livello di presenze, gol e squadre. Una carriera... No, scusami Pierpaolo, ti è partito qualcosa perché non ho capito. A un certo punto ti perdi. Cosa c'entra la Liga? Non ha giocato... Me lo sono perso Piccoli? In Spagna? Oddio... No, non ha giocato in Spagna. Ecco, allora, che c'entra la Liga? No, Pierpaolo, riscrivilo, abbi pazienza perché non l'ho capito. Onestamente non l'ho capito. Anche Zortea, uomo Sartori, scrive Sara, giusto? Cioè, giocatore che lui conosceva già, assolutamente. Non c'è dubbio. Poi, foraggio per la Fiorentina. No comment, scrive Fabio. Guarda. Può essere tranquillamente lo stesso messaggio che un tifoso della Fiorentina ha mandato a gennaio per Fabian, foraggio per il Bologna, no comment. Ragazzi, il mercato funziona anche fregandosene delle squadre con cui si fanno gli affari, molto semplicemente. Se dovessero le squadre ragionare sul fare affari o fare operazioni di mercato, ecco, diciamo affari, diciamo operazioni di mercato solo con le squadre che stanno simpatiche alla propria tifoseria, e se auguri, restano qualche caso restano tre squadre in tutto il mondo probabilmente, quindi da quel punto di vista non vedo onestamente grandi problemi. E poi Dalling è stato come una macchina usata, ha perso valore nel tempo, diritto di riscatto 11, l'avevamo preso a 12, giusto? No, 15, no, fai anche 16, diciamo più o meno 16. Ma in realtà dopo due anni, se il diritto di riscatto a 11 non è una minusvalenza, perché voi dovete sempre considerare anche l'ammortamento. Ora non ho il calcolo preciso di quanto Dallinga debba essere ceduto per evitare che il Bologna faccia una minusvalenza, ma a naso, visto che siamo su un acquisto da 16 milioni più o meno, se il diritto di riscatto è 11 dopo due anni, beh, insomma, più o meno siamo lì, quindi come tutti i giocatori man mano calcoli la minusvalenza in base anche all'ammortamento, tutta una serie di conti, quindi in questo senso non, a 11 mi sembra la cifra giusta così a naso, magari è 11,75, non lo so, qualcosa del genere, ma non siamo molto lontani, ecco. Se la Fiorentina non dovesse arrivare in Europa League, farebbe un tonfo clamoroso secondo te? Beh, abbastanza. La Fiorentina ovviamente si mette anche tanta pressione addosso, ma è normale, è assolutamente normale. Ha scelto di fare una serie di investimenti importanti, pesanti, ha scelto soprattutto di farli prima di piazzare alcuni giocatori, e ne ha di esuberi la Fiorentina in questo momento, ne ha parecchi anche, e ha fatto un mercato in grande stile. E mi pare abbastanza evidente che abbia anche alzato l'asticella. E non poco. Quindi se non dovesse arrivare nelle prime sei, è un po' un problema per loro. Devo dire la verità. Non mi aspetto onestamente molto molte cose diverse da quello che deve essere anche in qualche modo il campionato e la stagione della Fiorentina, né più né meno, insomma. Dobbiamo andare in regia? Sì, pubblicità? Pubblicità. E allora torniamo subito, state qui.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Luca Onestini.

0: Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a €199 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, 8:32 minuti su Nettuno Bologna 1, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tiene banco ovviamente la questione Piccoli, la questione Dallinga, la questione attaccanti, come normale che sia. Insomma, abbiamo passato un mese di luglio a non parlare del mercato, quindi adesso ci scateniamo. Oh, che bellezza, che bellezza. Allora, secondo me Sartori riprende certi giocatori, oltre che per le qualità tecniche, anche per le persone che sono, e per il gruppo è fondamentale. Io sono totalmente d'accordo con te, Dino. Cioè, non è solo una questione tecnica, non è solo una questione prettamente calcistica, ma è anche una questione umana, e credo che Freuler in questo senso sia piuttosto significativo ed emblematico. Quindi sì, Dino, sono assolutamente d'accordo con te. Direi che con gli attaccanti li abbiamo scelti grandi e grossi e poco tecnici. Sono scelte, viva Sartori. Mi piace la conclusione del nostro ascoltatore. Sì che sono scelte, assolutamente. Tra l'altro, secondo me va anche considerato un altro aspetto, che è un Bologna che cambia tanto nel modo di servire l'attaccante. Deve cambiare tanto, perché sono attaccanti, dando per scontato che venga Piccoli. Diamo per assodato questo, anche se, come detto, mancano ancora tante cose per completare l'operazione. Però diamo per assodato che arrivi Piccoli. È ovvio che rispetto alla coppia Castro-Dallinga sono attaccanti che vanno serviti in modo diverso. Quindi anche la squadra deve abituarsi a fare cose diverse, oltre a quelle che già chiede il Tedesco. Quindi è facile pensare che un periodo di adattamento ci sarà, ci debba essere. Speriamo non troppo lungo, ovviamente. Poi tra l'altro quest'anno è anche un po' particolare il discorso sosta rispetto agli ultimi 25 anni più o meno, forse anche qualcosa in più, per cui si giocavano 2-3 partite e poi sosta. Qui no, qui di partite se ne giocano 6 e poi c'è la sosta lunga di 3 settimane. E 5 partite, scusate, prima della sosta, non 6, 5 partite, sono comunque tante. E poi c'è la sosta. Quindi questo secondo me un po' cambia anche parecchio cambia il lavoro degli allenatori in questo periodo. Poi ciao Danione, va bene tutto, abbiamo perso Zirze e poi Castro e ora mi trovo Piccoli con Dovbik, punto interrogativo. Per Piccoli metterei l'obbligo di riscatto solo in caso di scudetto nostro, tanto sarei ubriaco per tutta la stagione successiva e manco me ne accorgerei. Eccellente. Guarda, mi verrebbe però da dirti una cosa al di là del messaggio, dell'ironia del messaggio. Quando hai preso Zirze non era lo stesso giocatore che poi è andato via per nulla, e quando hai preso Castro non sapevi che giocatore fosse, non lo sapevi, e sicuramente quello che è arrivato non è il Castro che è andato via. Questo per dire che nel corso poi dell'esperienza a Bologna sono due giocatori che per meriti loro in primis, ma anche meriti dello staff tecnico, dei due staff tecnici e dell'ambiente, di tutto, sono cresciuti tanto e sono migliorati tanto. La speranza ovviamente che anche Dovbik insomma crescere fino a un certo punto, ovviamente a meno margini per l'età, non per altro, però se dovesse arrivare qui e buttarla dentro con regolarità credo che possiamo essere tutti contenti. E anche Piccoli, è vero che è un giocatore già più definito rispetto a Castro proprio per una questione di età, però non è detto che qui a Bologna non possa vivere una stagione come quella che ha fatto a Cagliari. È stata nettamente la sua miglior stagione della carriera, non è detto da nessuna parte, certo non è detto neanche il contrario, quindi, però voglio dire, prima di battezzarlo, come dico spesso in questi casi, facciamogli almeno indossare la maglia, almeno quello, poi lo battezziamo, però almeno la maglia addosso, facciamogli almeno scegliere il numero, ecco. Ciao Dario, non si può accorciare il giro Parma-Fiorentina-Bologna prendendo noi direttamente Pellegrino e lasciando Piccoli e Viola? Si chiede Luca. Luca, fai una cosa, ti metti al casello, all'autogrill che c'è a Cantagallo, e tanto lì si ferma Pellegrino andando da Parma a Firenze, vai lì e gli fai cambiare strada e magari vediamo se si ferma qui. Insomma, fai qualcosa Luca, io non posso far nulla, ma tu sì. Se vuoi evitare che Pellegrino vada a Firenze, bloccalo a Cantagallo, possiamo provare a far così. Non so se è fattibile, ma noi ci proviamo. Allora, poi c'è un messaggio anche sulla difesa, ci arriviamo tra poco. Massimo un altro perplesso, Piccoli a queste cifre, ma gli diamo quella ma nel senso di dubbio e non nel senso di ma gli diamo quella barca di soldi che ci hanno dato per Fabiano, non capisco, ma di Sartori mi fido, forza Bologna. E poi sempre minimalisti, gli altri prendono grosso, noi Piccoli, e su questo anche questo merita un cuoricino. Pierpaolo ha rimandato il messaggio. Ok Pierpaolo, no, perché ti erano partite un po' di parole e non avevo capito. Non conoscevo Piccoli, ho dato un'occhiata un po' alla sua carriera a livello di presenze, gol e squadre. È scarso sia come presenze che come gol. Già 10 anni di carriera. Però, battezzato così, ok. La Linga ha una carriera migliore ed è più giovane. Quindi qual è il guadagno, soprattutto se lo paghi 20 milioni? Dalinga non è più giovane di Piccoli, volevo darti questa notizia, cioè ha 6 mesi almeno, e 6 mesi più vecchio, quindi già questo smonta per Paolo tutto il tuo messaggio. A parte le battute, allora dipende anche molto da quello che è il ruolo che si chiede a un giocatore. Cioè, Dalinga, ragazzi, a Bologna ha fatto male, parliamoci chiaro. Cioè, possiamo dargli tutte le attenuanti che volete, tutte le questioni che volete, però ha fatto male, e ha fatto male anche perché rispetto alla Ligue 1 questo è un campionato molto più fisico e meno tecnico, che non è detto sia una cosa positiva, ma è così, e da Ligue 1 in un calcio così fa fatica, ha mostrato di far fatica. Piccoli in questo senso è certamente un giocatore più adatto in questo senso. Dopodiché, che non sia un bomber implacabile, questo mi pare ormai assodato. cioè nel corso della sua carriera è andato in doppia cifra una volta. Vero anche che è andato in doppia cifra una volta l'anno in cui ha giocato praticamente da titolare inamovibile, cioè ha giocato con continuità. A Lecce non ha giocato con continuità, era il vice Krstovic, e solo nella parte finale della stagione con Gotti Piccoli e Krstovic hanno giocato insieme, ma Piccoli faceva il bodyguard di Krstovic, cioè Piccoli andava a fa cazzotti e Krstovic aveva spazio per tirare. Sapete che su Lecce sono molto ferrato per motivi familiari, quindi queste cose tendo a saperle. Nell'Empoli ha giocato a spizzichi e bocconi, nel Verona ha giocato a spizzichi e bocconi, nello Spezia ha giocato un po' di più, ma era il primo anno in Serie A che faceva. Quindi anche qua Pierpaolo, a parte le battute, non mi fossilizzerei nel valutare un giocatore solo ed esclusivamente sul numero di gol e numero di presenze, che per carità hanno un loro valore, ci mancherebbe, assolutamente, però bisogna anche contestualizzarle, bisogna anche metterle nel giusto contesto. E il contesto di Piccoli è di un giocatore che ha faticato tanto nel corso della sua carriera a trovare una squadra che gli desse spazio, nonostante a livello primavera, lo dicevamo nella giornata di ieri, sia uno che ha sempre fatto caterve di gol, ma tante, ha vinto anche un titolo capocannoniere in Youth League, cioè ne ha fatti tanti. Da senior ha faticato enormemente a trovare una squadra che gli desse fiducia e continuità. La prima che l'ha fatto è stato il Cagliari, doppia cifra, in una squadra che ovviamente più di tanto non è che potesse creare in attacco. Quindi c'è qualcosa di ancora nascosto in Piccoli, secondo me. Vediamo se con il Bologna verrà fuori. La speranza ovviamente è quella, in ottica rosso-blu. Con la formula dei prestiti con diritto di riscatto sarà un all-in, se non andiamo in Europa ci ritroveremo senza introiti e senza punte. E poi obbligo su Piccoli a escludere il riscatto di Dobby, che non credo si spenderà pronti via, 36 per due punte. Ragazzi, però sono tutti messaggi che per carità ci stanno, sono dubbi legittimi, sono domande assolutamente legittime, ma che tendenzialmente forse adesso è abbastanza inutile. Bisogna ragionare l'anno prossimo, e l'anno prossimo si vede. Tanto ragazzi, qui nel calcio contemporaneo ragionamenti sul lungo sì, figurati, ma anche sul medio periodo, e si fa molta fatica a farli, devi cogliere l'attimo. Scarpe diem, come dicevano i latini, quelli che si occupavano di calcio, e basta, cioè non puoi stare a fare troppi ragionamenti sul futuro. L'anno prossimo si pensa, lo so che è una cosa un po', non è il massimo, me ne rendo conto, però ci sono dei momenti in cui una squadra, non il Bologna in generale, una squadra deve fare i conti con la strettissimissima attualità, senza fare troppi ragionamenti futuri. E l'anno prossimo si pensa. Certo che il costo dei due riscatti è notevole, certo che il rischio è di trovarsi l'anno prossimo senza attaccanti, non c'è dubbio. Dopodiché però bisogna pensare a questo campionato, al prossimo, e al prossimo si penserà a giugno, vedendo anche come è andato questo. Magari nel caso più, diciamo, più negativo, non hai alcun interesse a riscattare Dovbyk e Piccoli, perché magari hanno fatto male tutte e due, speriamo di no, però c'è anche questa ipotesi qui, e allora il fatto di non riscattarli, non doverli riscattare, può essere una cosa positiva, detto che per Piccoli è più facile che ci sia l'obbligo di riscatto che il diritto, e quindi per Piccoli comunque il discorso può essere diverso rispetto a Dovbyk. Però ragazzi, davvero, su questo ci si pensa l'anno prossimo. Non si può fare altrimenti, per il momento almeno non si può fare altrimenti. Poi buongiorno, scrive Matthew, buongiorno anche a te, non ho nulla contro l'acquisto di Piccoli, ma facevo delle considerazioni. Dovbyk sulla carta è più forte, nettamente, ma deve sudare per dimostrare le sue qualità e soprattutto di essere a posto fisicamente. 2. La stagione prossima, se l'Ucraina non convince, non ti è costato praticamente nulla e non lo riscatti, cerchi un giovane attaccante da affiancare a un Piccoli che comunque, meno di disastri, qui facciamo tutti gli scongiuri del caso, ovviamente, il ruolo te lo copre con un minimo di garanzie. Sì, ci può stare come ragionamento, Matthew, ci può stare. Io capisco che Piccoli non solletichi la fantasia di tanti di voi, ci sta, per carità. Però, come qualcuno di voi ha scritto, è chiaro che è preso perché piace molto a Sartori, piace comunque alla dirigenza e piace anche a Tedesco. Cioè Tedesco crede che possa dare quello che lui vuole dall'attaccante, quindi vanno su un giocatore che evidentemente pensano possa dare. Poi nessuno dà la certezza, diciamo che la bilancia, insomma, delle operazioni fatte tende a essere ancora positiva, parecchio anche in questi ultimi anni, per cui ci si può anche fidare, magari un po' perplessi, come è normale, logico e assolutamente legittimo che sia. Cominciano a essere tante le squadre che vogliono andare in Europa, qualcuno si sveglierà sudato, mi sa che ne vedremo delle belle. Questo è un facilissimo pronostico, Angelo, devo dire, perché sono tante e qualcuna starà fuori, inevitabilmente qualcuna starà fuori. E vediamo se tra quelle che staranno fuori, che è matematico che stiano fuori, e magari qualcuna paga di più lo scotto di rimanere fuori. Primo anno Zirkzee non giocava nemmeno così tanto. Sì, anche perché poi con Arnautovic era abbastanza complicato farlo giocare avendo un modulo a una punta. E poi secondo me, se metti Dallinga nell'Atalanta di Gasperini, fa gli stessi gol di Retegui. Molti dubbi, perché Retegui tanti gol se li andava anche a prendere da solo. Dallinga quello non ce l'ha, quindi no, mi tengo parecchi dubbi su questa cosa qui. Certo, aveva un tipo di gioco che favorisce maggiormente l'attaccante, senza dubbio, rispetto a quello di Italiano. Questo è una base di partenza. Dopodiché però, nel caso specifico, Retegui tanti gol se li è fatti da solo, come Scamacca, se li è creati da solo, sportellate, crea lo spazio e tiro forte. Dallinga quelle cose non ce l'ha proprio. Sulla difesa invece, poi torniamo anche sull'attaccante naturalmente, sulla difesa Olmo e Miranda, abbiamo una delle coppie di terzini più forti del campionato, sperando che Olmo resti sano il più a lungo possibile. E poi come centrale Romagnoli è ancora libero, non è che è libero, deve andare comunque a parlare con la Lazio, ma ci sta pensando l'Atalanta ovviamente con Maurizio Sarri, anche perché ha venduto Jim City l'Atalanta e quindi ha bisogno di un difensore, diciamo, di caratura, di esperienza. Chissà se è la volta buona che Romagnoli riesce a lasciare la Lazio al terzo tentativo, magari lo fanno partire, ecco. Alberto, premesso che Casale non sarà di facile collocazione, mentre Ilic sembra destinato al Cesena, sì, alla fine sì, se non si trovasse una soluzione per cedere entrambi e data per scontata la partenza di Lucumi, il Bologna prenderebbe un nuovo difensore? Alberto, io su questo resto molto scettico, cioè se Casale resta qua, secondo me il Bologna un altro difensore non lo va a prendere, perché si tratterebbe poi di avere 5 centrali, a meno che non ci sia una possibilità ghiotta di mercato per un giocatore che al Bologna piace tantissimo, e magari un giocatore che dietro possa occupare almeno due ruoli, centrale e terzino, magari terzino destro, proprio per avere una copertura ulteriore in caso dei problemi fisici di Holm. Ecco, potrebbe esserci questo scenario qui, però Alberto, io onestamente la vedo molto complicata. Poi magari lo chiediamo anche ad Alessandro Mossini, che avremo più tardi collegato con noi, sentiamo anche lui che ci dice su questo. Però io, Alberto, credo che se Casale resti, un altro difensore di Bologna non lo vada a cercare, lo eventualmente prende se trova un'offerta buona per un giocatore che gli piace tanto. Questo è lo scenario che mi sono un po' configurato. Alessandro, Dovvik e Piccoli, reduci da stagioni deludenti, perché entrambi al Bologna? Ricordiamo i flop di Ellick e Casale, giocatori da rilanciare. Vabbè, Alessandro, però ricordiamo anche Bernardeschi, che era da rilanciare e mi sembra si sia rilanciato. Ricordiamo anche Saelemaekers, che non è che fosse proprio così in grande spolvero prima di venire qui, e si è rilanciato, e possiamo trovarne altri. Certo, poi troviamo anche altri giocatori che erano da rilanciare e non si sono rilanciati. Possiamo trovare esempi da una parte e dall'altra, e nessuno di questi esempi ci dà la certezza assoluta e totale di che cosa succeda con Dovvik e Piccoli. Nessuno. Quindi, Alessandro, di che parliamo? Certo che sono giocatori da rilanciare, certo che sono giocatori che si portano dietro dei dubbi, dei punti interrogativi, va da sé. Ma qualunque tipo di operazione di mercato si porta dietro dei punti interrogativi. Pure il Paris Saint-Germain, quando prese Neymar, spendendo 200 e passa milioni di euro, si portò dietro anche dei punti interrogativi che poi purtroppo per il PSG e per Neymar si sono anche in parte verificati. Pure il Real, prendendo Mbappé, si è presa anche dei punti interrogativi. E figurati se non prende il Bologna con Dovvik e Piccoli. Quindi, non è questo l'approccio, non è questo l'approccio giusto, secondo me. Poi fate come vi pare, cioè se vi divertite così, non sarò certo io a impedirvelo. La scorsa stagione Piccoli ha segnato più di Dallinga. Allora, numeri alla mano, proprio numeri spicci, Dallinga ha fatto 5 gol in 37 presenze, Piccoli ne ha fatti 8 in 43. Questi sono proprio i numeri base. Dopodiché però chiaramente bisogna andare a vedere anche i minuti, bisogna anche andare a vedere, questo non ce l'ho questo dato sotto mano, adesso proviamo a recuperarlo al volo, vediamo se magari restate in attesa, la vostra chiamata è importante per noi. Non abbiamo musichetta, direttore, dobbiamo mettere la musichetta in intervallo mentre cerco dati, una roba del genere. Allora, bilancio complessivo Dallinga. Allora, Dallinga ha fatto, adesso devo anche andare a fare il calcolo che non c'è, porca c'è la miseria. Allora, Dallinga ha fatto 5 gol in 37 partite giocando 1338 minuti, che significa un gol ogni 267 minuti. Piccoli, Roberto Piccoli, no, la pubblicità non la voglio, la pubblicità, accidenti al demonio. Piccoli invece ha giocato molto di più, molto di più, 2587 minuti, e ha fatto, perché 9 gol? Ma insomma, vabbè, 9 gol e uno ogni 287. Siamo lì. Siamo dal punto di vista di minutaggio, siamo lì. Poi possiamo anche ulteriormente analizzare i dati vedendo anche in base a quanti expected goals hanno avuto i due, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui andiamo in un campo da cui poi non usciamo più sostanzialmente. Quindi diciamo che sono state due stagioni non particolarmente brillanti per entrambi, per motivi diversi, in contesti diversi. Dire che ce la possiamo cavare così. Secondo me Piccoli farà un gran lavoro per le due ali e il trequartista, però la vera domanda è: a Piccoli va bene fare il vice Dovbik? Ha fatto il vice Ken per tutta la stagione, trovando comunque anche il suo spazio, può fare anche il vice Dovbik, considerando che comunque l'ucraino, insomma, qualche dubbio sull'integrità fisica durante la stagione se lo porta. E però secondo me lo può fare. Io francamente, ragazzi, non escludo l'ipotesi che poi a un certo punto Tedesco possa anche lavorare per farli giocare insieme, cioè Piccoli con un altro attaccante ci ha giocato e ci può giocare, e quella diventa un'opzione in più per il Bologna. Io non la sottovaluterei come sottovaluterei come scenario. Ci mettiamo anche quello. Piccoli capocannoniere in Youth League davanti a Gonzalo Ramos. No, come si dice? Ah, ce la posso fare. Con gli stessi gol. Beppe, ne abbiamo parlato ieri. Abbiamo parlato proprio ieri della carriera di Piccoli a livello giovanile. Capocannoniere in Youth League insieme a Gonzalo Ramos. Sì. Però, insomma, per dire che comunque a livello giovanile Piccoli segnava molto più di quanto non abbia segnato da senior, insomma. L'anno prossimo avremo anche Raimondo, scrive un ascoltatore, e bisogna vedere anche lui, certo, bisogna vedere anche lui che cosa fa col Frosinone quest'anno in Serie A, e anche lui naturalmente bisogna tenerne conto l'anno prossimo, certo, assolutamente, giustissima osservazione del nostro ascoltatore. E poi saluto Marchino che scrive: giusto si pensi di anno in anno, altrimenti per i prossimi tre mesi d'estate in radio di che cosa parliamo? Hai ragione Marchino, questo è un complotto fatto da noi della radio per avere qualche argomento di discussione, se no ragazzi, veramente mandiamo musica e basta, musica cantata da noi, no, per carità, per carità. alla faccia del pronostico, Tommaso, Dovbik, Piccoli, Orso, Ro e Berna fanno 60 gol quest'anno. E la Peppa, 60 in 5, e la miseria. E però aspetta Tommaso, quanti ne prende il Bologna, no? Perché se facciamo la squadra zemaniana, io non so poi se 60 gol presi vanno bene. No, però a parte le battute, ottimismo sfrenatissimo, sfrenatissimo. Io spero che tu abbia ragione, francamente. Magari vanno in doppia cifra entrambi, e la Peppa, avete tirato fuori la pentola dell'ottimismo, ragazzi. Va bene, ci mancherebbe, va benissimo anche questo, ovviamente. E poi dobbiamo andare alla linea regia? Ah sì, con Bel GR, il meteo, la pubblicità, combono tutti qua. Va bene, allora torniamo tra poco.
13: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
14: Se Lopez va interno,
15: sì,
14: è un triplo per la Ise, e c'è il punto.
15: È buono,
14: e c'è l'out in prima, ma
15: sa che invece non c'è.
14: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
15: Sì.
14: E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
13: Venerdì e sabato, in diretta da Serra Valle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
16: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
17: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 8:56.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Buongiorno da Daniela Ubaldi, a 20 anni dall'ultimo episodio.

0: l'Antartica, la Groenlandia, l'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri nel pomeriggio ci sono stati dei temporali, soprattutto in montagna e nel medio Appennino. Sono stati sporadici, molto veloci, hanno portato un po' d'acqua, ma nessun cambiamento strutturale alle temperature, perché non era una perturbazione, erano solo, diciamo, temporali di calore dovuti alle temperature estreme di questi giorni. Oggi mercoledì si ricomincia, giornata molto calda, massime fino a 36-37 gradi, anche le minime non vanno sotto i 23-25 gradi. Ci saranno delle nubi di passaggio, ma almeno in pianura non succederà niente per le precipitazioni. E domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, molto calda, asciutta, con una grande sensazione di afa. Siamo in pieno bollino rosso nella zona di Bologna e le temperature si mantengono sopra i 35 gradi. Probabilmente andrà avanti così fino a domenica, lunedì, poi chissà, staremo a vedere se ci sarà un lieve calo, ma insomma, le previsioni oltre i 4-5 giorni è come un terno all'otto, quindi aspettiamo un po'. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Oh, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'ario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Riprendiamo il filo con le vostre considerazioni. Intanto c'è un ascoltatore. Ascoltatrice, non so, Fra nel senso di Francesco o nel senso di Francesca? Buh, vabbè, comunque Fra, scusate, ma ho avuto un flash, ma Banda è in Libia, nel senso che ha trovato un accordo con una squadra libica, la squadra libica ha chiesto il transfer alla FIGC, e la FIGC ha detto: ah, guardate che Banda non è un giocatore svincolato, cioè è sotto contratto con il Lecce, quindi dovete parlare con il Lecce. E pare siano rimasti un po' sorpresi, il club libico. Ma come sotto contratto? Quindi la situazione è un po' così. Però almeno sappiamo che fine ha fatto, ecco, rispetto a una situazione, insomma, abbastanza ingarbugliata. Sappiamo che fine ha fatto la McBanda. E poi aggiunge anche Fra quanto è friabile Jacobs, se la gioca con Berrettini purtroppo. Ah sì, decisamente sì. Ne parliamo più tardi, poi nell'ultima parte ci dedichiamo anche a nuoto e atletica. Poi su Erlich e Casale, scrive un ascoltatore, non erano solo da rilanciare, avevano le caratteristiche favorevoli per la lista UEFA. Vero, perché anche Erlich è cresciuto nel settore giovanile di un club italiano. Dopodiché però Erlich arrivò perché il Bologna era senza difensori e serviva uno veramente con urgenza, e il Bologna andò su Erlich anche perché italiano l'aveva avuto alla Spezia, quindi c'è anche quello. E Casale è arrivato gli ultimi giorni di mercato perché anche lì serviva un difensore e lui era rimasto da prendere, più o meno andò così. Poi certo c'era anche la possibilità di inserirli in lista UEFA come giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, questo sicuro. Ormai il calcio italiano viene superato anche dai turchi, arrivano solo scarti disoccupati, quindi inutile illudersi, anche un piccoli per il Bologna è un lusso. Beh, però guarda, chi sei? Alfredo. Però guarda, in realtà sì, è chiaro che il calcio turco sta mettendo un sacco di soldi, non è il primo, la prima sessione estiva in cui il calcio turco mette un sacco di soldi, però su chi li sta mettendo? Su Salah, enorme giocatore, bellissimo, ma insomma ha finito il grosso della sua carriera. Li ha messi adesso su Lukaku, che voglio dire, anche lui, grosso della sua carriera, ce l'ha alle spalle. Li ha messi tanti su Vlahovic, per carità, Vlahovic è nel pieno della sua carriera, però è arrivato al 12 agosto senza che nessun club di prima o di seconda fascia nei principali campionati ha voluto dargli quello che voleva. Quindi sì, sta mettendo un sacco di soldi il calcio turco, non soltanto quest'estate, però bisogna vedere anche su chi. Ogni tanto arrivano anche acquisti di giocatori invece nel pieno della propria maturità calcistica e che hanno invece anche offerte da altre parti, però nel caso specifico quest'estate, per carità, grandi colpi, grandi nomi, però due con il meglio della propria carriera alle spalle e un altro che sostanzialmente non ha voluto nessuno. Se fossi in Vlahovic qualche dubbio me lo porrei, però tanto Beşiktaş gli ha dato a lui e ha dato al suo entourage quello che voleva. Penso che alla fine possa essere anche a posto così, ecco. Saluto Teo dal Fossolo, che scrive: capisco il tuo punto di vista su Piccoli, ma se a Lecce, Empoli e Verona hanno proprio squadroni e non ha trovato spazio, ci sarà pure un perché. Le medie realizzative di Piccoli e Dall'Inga in Italia sono pressoché identiche, quindi se giustamente dici che l'olandese qui ha fatto male, non si può certo dire che Piccoli finora abbia fatto bene. Questa è una quasi cheat, Teo, non so quanto voluta, di Noaro. Parliamo però di giocatori molto diversi, Teo. Cioè Dall'Inga è arrivato qui sull'onda lunga di due stagioni in doppia cifra in Ligue 1 e anche con gol pesanti fatti in Coppa, quindi aveva un altro diciamo curriculum rispetto a Piccoli e quindi evidentemente questo curriculum non è stato in grado di ripeterlo a Bologna e quindi a Bologna ha fatto male. La carriera di Piccoli è stata costellata sicuramente di tante squadre che non hanno puntato su di lui, l'Atalanta in primis, perché poi sì, ci ha provato mezzo campionato nel 21-22 a ritagliarsi uno spazio, non c'è riuscito. Evidentemente il salto dalle giovanili al senior è stato più difficile del previsto, perché poi dal punto di vista fisico Piccoli era già abbastanza fatto e finito quando ha terminato il settore giovanile, però questo evidentemente non è bastato. Un giocatore che è cresciuto comunque anno dopo anno, e direi la svolta soprattutto rivedendo la sua carriera la seconda parte della stagione con il Lecce di Gotti, quando ha cominciato a giocare insieme a Krstovic, e da lì ha svoltato, perché poi è arrivato a Cagliari, ha fatto la stagione buona a Cagliari, ha impiegato un po' di tempo sicuramente, però è comunque un giocatore a conti fatti in crescita rispetto a quella che è stata la sua prima parte della carriera. Ha avuto una frenata a Firenze, però c'era anche un messaggio su questo: i giocatori vanno visti all'interno della squadra e non singolarmente. Quanti giocatori usciti dall'Atalanta non sono riusciti a dimostrare il loro valore? Direi quasi tutti, mi verrebbe da dire quasi tutti, e quindi Piccoli l'anno scorso va visto anche nel contesto della Fiorentina, contesto non solo calcistico, Dall'Inga va visto anche nel contesto del Bologna, Bologna che faticava a interagire con Dall'Inga dal punto di vista tattico. Poi lui ci ha messo tantissimo del suo, purtroppo. Ricordiamo tanti ingressi in campo in cui Dall'Inga pareva uno preso a caso dalla tribuna, e quindi un mix di cose. Però ecco, io onestamente, per quanto Piccoli non mi faccia impazzire, lo ripeto, non gli getterei la croce addosso subito, pronti via. Facciamogli, ribadisco, indossare la maglia, ecco. Abbiamo un grande attacco, peccato per la difesa traballante, andando e ridondante, scrive l'ascoltatore. Sì, la fase difensiva per il momento lascia un po' perplessi, però anche qua bisogna bisogna vedere poi come si sviluppa la, la questione e come si sviluppa anche la stagione e come si sviluppa anche la, la sinergia tattica tra difesa e centrocampo. Per ora la difesa balla, sicuramente la difesa balla, questo mi pare abbastanza evidente. Non compromette la stagione, anche perché non è ancora iniziata, però è una cosa su cui evidentemente bisogna lavorare, evidentemente. Ah, questo non è male, questo messaggio. Fortissimo nelle giovanili, stenta un po' a livello di prima squadra, mi ricorda qualcuno. In pratica abbiamo preso Musa Piccolov, un nuovo gambiano o un nuovo gabbiano anche. Va bene, ok, sì, un po' diverso, però ci sta, ma non sono mica i primi. Come si chiamava? Aspettate, c'ho un vuoto. C'era un attaccante, ma parliamo di una ventina d'anni fa, che era nelle giovanili della Juve, prima di Ciro Immobile, e fece una caterva di gol a livello giovanile e poi da senior fu peggio di me. Mi deve venire il nome, mi verrà in mente. Paolucci, Michele Paolucci. Michele Paolucci nelle giovanili della Juve era un'ira di Dio, un'ira di Dio. Poi basta, poi niente, poi gol col contagocce, forse anche qualcosa meno, ma ne abbiamo tanti di esempi così, ma tanti purtroppo. Siamo già pieni di vedove per Dallinga, scrive Franco. Ah, a quanto pare Franco sì, va bene, ci sta, ci mancherebbe. Dovvi, che me lo gioco capocannoniere. Poi, non è rischioso di tenere Holm dopo quello che è successo l'anno scorso? Ah, i rapporti con i compagni? Non mi sembra, Franco, onestamente. Mi pare piuttosto evidente che il problema di Holm principale fosse con l'italiano e viceversa, cioè un rapporto non sereno con il mister. Mi pare che la presenza di Holm in questi mesi, in queste settimane, non abbia portato nessuna spaccatura. Quindi è evidente che il problema fosse principalmente con l'italiano. Quindi no, non è quello il punto. Il punto è che garanzie fisiche ti può dare Holm da qui alla fine, purtroppo, è quello. Dico purtroppo perché se fosse sano, probabilmente manco Bologna sarebbe da mo'. Il giocatore è fatto e finito per giocare in Premier, non con quella fragilità, però, evidentemente. Se dovesse partire anche Casale, Lazzuzzi non potrebbe fare il quarto centrale all'occorrenza, l'ha fatto con il Pisa, può farlo, non è il suo ruolo, ma è una situazione, sarebbe di emergenza, evidentemente, proprio in estrema necessità, e Lazzuzzi può fare anche il centrale difensivo, sì, l'ha fatto con la nazionale marocchina ai giochi olimpici, contesto molto particolare, può farlo, non lo metterei nel computo dei difensori centrali però, anche perché se no ti manca un pezzo poi in mezzo al campo. E Piccoli può essere un nome suggerito da Tarozzi, che se non sbaglio per breve tempo l'ha avuto a Firenze l'anno scorso, scrive Steve. Non so se è suggerito, però sicuramente Tarozzino lo conosce, l'ha allenato, quindi a tedesco qualcosa avrà detto, e credo probabilmente anche di positivo, visto come si sta intavolando la trattativa. Quindi sì, un ruolo, poi non so quanto determinante onestamente, però un ruolo Tarozzino l'ha avuto certamente, Steve, assolutamente, anche solo per il fatto di averlo già allenato, seppur appunto, come sottolinei, per un periodo di tempo breve, ma comunque l'ha allenato, e quindi d'altra parte tedesco credo abbia scelto Tarozzi come vice anche per le conoscenze che ha lui dei calciatori del nostro campionato, che Tedesco può avere ma non può mai avere come quelle che ha Tedesco rispetto ai giocatori che può avere Tarozzi rispetto ai giocatori che Tarozzi ha allenato, è ovvio. E quindi sì, per Piccoli può esserci anche quel tipo di discorso lì, Steve, assolutamente. Andando via Dominguez, è possibile che reintegrino Carson? Non credo proprio. Un pezzo proprio, Mauro, ma proprio per nulla. La partita col Brighton sarà trasmessa da qualche parte? Sì, su Nettuno Bologna 1. Abbiamo mandato Leo Bosello a fare Ferragosto a Brighton e almeno facciamo lavorare. Sì. Nettuno Bologna 1, sabato alle 16, Brighton Bologna. Con i gabbiani, ovviamente, perché non pare non si possa giocare a Brighton senza citare i gabbiani. Abbiamo imparato questo. E messaggio che condivido pienamente, quello di Jonathan. Comunque, dopo tutti questi anni, non comprendere ancora il valore di Sartorio e Di Vaio, Bologna è preoccupante. Ovvio che tutti fanno errori, e li hanno fatti anche Sartorio e Di Vaio, li hanno fatti, ci mancherebbe. Però i risultati sono palesi. Sì, è un discorso di bilancia. Cioè, la bilancia, anche dopo la stagione scorsa, che certamente è stata meno brillante rispetto alle due precedenti, ma non negativa, secondo me. Meno brillante, sì, ma non negativa. E comunque la bilancia, secondo me, resta cioè continua a pesare di più nelle operazioni che hanno prodotto effetti positivi rispetto a quelle che ci sono state, perché ci sono state Illich, Carson, ci mettiamo dentro anche Dallinga, che non hanno prodotto effetti positivi o gli effetti auspicati. Però sì, fondamentalmente finché la bilancia pesa dal punto di vista positivo, direi che possiamo stare belli tranquilli. Due messaggi di Al sul centrale: si potrebbe anche prendere Rugani. Facciamo anche no Al, facciamo anche no Rugani, dai, basta, basta Rugani, basta. E poi sull'operazione Castro chiedo: non poteva essere meglio Castro solo per cash e poi cercare Ferguson, ex Roma, in prestito e non Dovbyk? Ferguson piace, ma dovevi andare a parlare appunto col Brighton. Dovbyk evidentemente è piaciuto di più, e poi è anche stato un modo per completare l'operazione con Castro. Sicuramente è stata un'operazione, se la Roma avesse messo in mezzo un altro giocatore, probabilmente il Bologna avrebbe detto no. Su Dovbyk invece ha detto di sì, evidentemente, perché perché comunque era un giocatore su cui il Bologna puntava e punta, evidentemente, visto che l'ha preso. Basta dire a Bosello di non mangiare fish and chips sul lungomare, i gabbiani dovrebbero lasciarlo stare. Ah, non posso garantire, non posso garantire. Magari venerdì mattina lo contattiamo, Leo, vediamo se magari ha già avuto modo di incontrare i gabbiani di Brighton. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
22: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
24: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it. Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano, in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
29: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Alle 9:21 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, con anche un messaggio di utilità sociale, perché Davide, che saluto, ci scrive: scusami Dario, sono in piena vendemmia e non riesco a concentrarmi sul mercato, mi puoi fare un riassunto delle ultime trattative? E noi Davide siamo qui apposta per te, soprattutto buon lavoro, buona vendemmia, anzi facciamo così. Alessandro Mossini, buongiorno.
7: Ha una bottiglina di vino dopo.
21: lo sapevo che sei un approfittatore, povero Davide che sta lavorando.
7: No, però se effettivamente se sta vendendo magari anche un grappolo d'uva, ecco, semplicemente non è detto che sia per il vino, ecco.
21: vabbè Davide, tanto buon lavoro, non lascia perdere Mossini su queste cose, però aiutiamo Davide, facciamo un bel riepilogo. Soprattutto, a che ora arriva Piccoli all'aeroporto? Ma o alla stazione, dove arriva?
7: Beh, semmai può darsi che arrivi anche al casello, cioè voglio dire, non è che deve fare tanta strada, quindi no, beh, l'affare Piccoli è un affare addirittura d'arrivo, se non addirittura già arrivato, però diciamo per adesso addirittura d'arrivo. Saluterà Lucumi, direi al 99,9% destinazione Juventus, saluterà Dallinga al 99,9% destinazione Colonia, e direi che riassunto è finito qui per adesso. Sbaglio, mi sono dimenticato qualcosa?
21: No, direi che sono queste le operazioni più calde. Quando volete per la bottiglia di vino, Davide, beh, allora siamo a posto. Siamo a posto, grazie mille Davide. No, però aspetta, c'è una cosa importante su cui ti volevo coinvolgere, anzi due cose importanti su cui ti volevo coinvolgere, e che sono, puoi immaginare, in questi giorni anche un po' argomento di dibattito principale con i nostri ascoltatori, ovvero la formula con cui arriva Piccoli, che secondo me non è un aspetto secondario della trattativa.
7: Guarda, io credo, poi ovviamente ci rifaremo i comunicati, ma eventualmente quando verranno annunciati, e se verranno annunciati con tanto di formula, perché delle volte dicono presto con obbligo condizionato, per esempio, che potrebbe essere la formula, e poi dicono condizionata cosa, non te lo dicono, cioè te lo devi andare a cercare.
21: Certo.
7: Ieri sera si parlava addirittura di un prestito con obbligo condizionato alla salvezza, per renderlo, mi auguro, veramente automatico. Abbiamo scritto un paio di giorni fa sul Corriere che il tema di Piccoli era chiaramente la formula, perché la Fiorentina, che ha speso 25 più 2, quindi diciamo 25

0: mille dubbi, ma mille dubbi, non parlo in questo momento della forma fisica del giocatore, che secondo me è uno dei motivi per cui si è andato così aggressivo su Piccoli. Ma è un tema anche di, è un giocatore da 3 milioni e mezzo di ingaggio, quindi pensare poi che il Bologna possa renderlo definitivamente suo tra un anno, insomma.
1: No, è abbastanza complicato, abbastanza complicato. L'altra questione, l'altro aspetto su cui volevo sentire la tua, è il mercato in difesa, perché giustamente hai citato Lucumì, la Juve è lì, probabilmente penserà prima al portiere, poi chiuderà per Lucumì, però vediamo, insomma, l'idea che comunque Lucumì lasci il Bologna ormai è assodato. Ma la domanda che ti faccio è, anche in base alle tue sensazioni, il Bologna poi, una volta ceduto Lucumì, va sul mercato o deve cedere Casale?
0: Allora, detto che Casale in questo momento, tra l'altro, è infortunato e la cosa non aiuta, Bologna deve andare sul mercato se vuole avere una difesa con un po' di certezze, perché in questo momento la difesa Viti, Kellan, Deggem, Casale, insomma, avresti una difesa con moltissimi punti interrogativi e pochissime certezze. Bologna deve sostituire Lucumì, ed è una D maiuscola quella di deve. Poi come, lo lascio decidere al Bologna. Lo stesso Cabal, voglio dire, è un nome, anche se non è propriamente un centrale dei quattro, però è un nome che è uscito, è un nome su cui dialogano fin dai primi giorni, ed è un nome che secondo me non è stato messo lì a caso, però
1: per la quota colombiani.
0: Per la quota colombiana, tra l'altro mandiamo un abbraccio da
1: assolutamente
0: tutti i colombiani, a proposito.
1: Lo rimandiamo volentieri.
0: Però pensare che il Bologna resti con Viti, Kellan, Deggem e Casale vorrebbe dire farsi il segno della croce, ma non per i ragazzi in sé, perché manca proprio un guidatore. Chi è il guidatore di questi quattro?
1: Mi sembra Eggem quello maggiormente indiziato, con tutti i punti interrogativi del caso,
0: Però Eggem con Lucumì era, certo, abbiamo visto l'anno scorso, era una cosa, Eggem Lucumì senza Lucumì è un'altra, perché guidava Lucu.
1: Certo.
0: Il Bologna in due anni ha spappolato quella difesa che era la difesa che l'ha portato poi in Champions, che è Beuke, ma Calafiori, Lucumì. Pensare di rimanere avendo sbagliato parte del rientro, perché Erlich, per l'amor del cielo, tra l'altro è stato contento di trovarlo italiano Erlich, se hai visto negli spareggi per l'Europa League, perché si è fatto pronti via, gli ha detto puntatelo che siamo a posto, espulso, grazie, passo io, se lo ricordava italiano Erlich. Casale, ecco, oltre al fatto che è anche fragile, direi che è una, come era purtroppo prevedibile, è un giocatore che non ha reso, se non magari per fare a volte il terzo in chiusura di partita. Vitic, l'augurio è che faccia un anno migliore di quello dell'anno scorso. Elland è un ragazzo di prospettive, però sarebbe anche ingiusto dirgli boom.
1: Devo dirti che a me Elland non sta dispiacendo in generale, da quando è arrivato e da quando l'abbiamo visto con continuità, giocatore che mi sta piacendo sempre di più, ti dico la verità.
0: Per nulla è venuto fuori bene, ha fatto tanta anticamera perché è normale che la dovesse, certo, fare, però sta venendo fuori molto bene. Diciamo che rispetto alle partite classiche un po' da fine stagione, quest'anno probabilmente avrà degli impegni un po' diversi, perché l'anno scorso Elland ha vissuto proprio le classiche partite di fine stagione e in qualche caso diciamo che l'avversaria non era proprio pugnacissima,
1: certo,
0: le famose partite di fine stagione. Quest'anno è un'altra questione, certo, ha fatto tutto il ritiro, aiuta. Elland Eggem è una coppia che può anche dare, dal punto di vista anche linguistico, no, una buona intesa per ovvi motivi, però se va via Lucumì, un difensore non è che dovresti, devi prenderlo.
1: Su questo sono d'accordo, mi tengo il dubbio che se non parte Casale Bologna un'operazione dietro non la fa, mi tengo questo dubbio qui.
0: Vabbè, se vogliamo far venire la labirintita Skorupski è una buona idea, però
1: già Lucas c'ha quelle cosce lì da tenere in grande considerazione quest'anno, quindi adesso non esageriamo.
0: Mi sembrerebbe scortese fargli anche, tra l'altro è un precampionato in cui è vero che è sempre mancato Eggen per i motivi che sappiamo, ma è un precampionato in cui tranne dall'Iraklis di Mazzarri ha preso gol in tutte le partite.
1: Ma lo dicevo anche prima, sicuramente di questo precampionato la fase difensiva in generale è quella su cui c'è in necessità di lavorare di più, al netto ovviamente delle operazioni di mercato. A proposito di operazioni di mercato,
0: l'ultima non l'abbiamo vista, ma diciamo che 1-4 un'idea di come possa essere andata dietro.

0: Ce la dà, ecco.
1: Però scusa un attimo, cosa ti aspettavi di diverso nel momento in cui affronti una squadra allenata da un foggiano doc come Paolo Bianco? È chiaro, ma che perdi.
0: Cioè, ripeto, giudizi sull'ultimo non possiamo darne, però diciamo il punteggio, qualche idea me l'ha data. Tra l'altro c'è anche un tedesco abbastanza, cioè, un po' nervoso, visto che anche coi fotografi ha avuto a che dire. Vabbè.
1: Però il secondo tempo è finito 0-0, Puoi dirti questo?
0: E non so, sai che non so quale delle due mi preoccupa di più, considerando che nel secondo tempo c'è il Pisa B e il Bologna con l'attacco A? Ecco.
1: Vabbè, paese pignolo. Si è sempre l'allenatore foggiano. Quando affronti l'allenatore foggiano, devi mettere in conto di perdere. C'è
0: no,
1: poco
0: ma infatti
1: da fare.
0: È quello. Dai, cioè, per fortuna il Brighton, anzi, più che altro la Lazio non l'allena. Però attenzione, la Lazio l'allena uno che c'è passato. No?
1: Sì. Allora, no, dicevo del mercato ufficiale, ieri, operazione che ormai era abbastanza nell'aria. Dominguez, più che altro mi sorprende il fatto che sia andato al Sassuolo. È vero che il Sassuolo ha necessità di fare mercato perché non ha fatto praticamente niente, quindi doveva prendere qualcuno. Però Dominguez con Aquilani sono curioso di vederlo.
0: Curioso anch'io, gli auguro di fare bene, perché è comunque un ragazzo che i numeri li ha. Io purtroppo torno su quello che ci avevano detto un po' l'anno scorso, al di là del fatto che lui l'anno scorso tra Roy Cambiaghi era veramente tanto chiuso, anche se l'italiano girava molto gli esterni, ma è un ragazzo che non ha mai fatto quello step da primi tre mesi, vado via tutti, ma smarco tutti, nessuno mi conosce, a orca mi hanno scautizzato, adesso devo capire come andare via. A chi mi marca, e questo è un qualcosa che unitamente anche ad una fisicità non esattamente prorompente, non lo ha aiutato. Ha fatto un secondo anno molto in ombra, l'anno scorso c'era addirittura, dopo il primo anno, una mezza idea della Roma, non è mai stata una proposta ufficiale, perché se fossero arrivati veramente 15 milioni Dominguez lo avresti salutato un anno fa, giusto per mettere i puntini sull'Inter. Tanto sento dire il Bologna aveva rifiutato 15 della Roma, no, nel modo più assoluto no. Fan fede anche le parole di Gasperini, che aveva detto: abbiamo guardato qualche giovane che poteva essere interessante, ma i prezzi non erano quelli giusti. Al Sassuolo può avere chance interessanti, anche perché le alternative non è che fossero debordanti, cioè o tornavi in Sud America o aveva il Norwich in Championship, quindi delle due, Sassuolo, vero che non sei titolare, se rimane l'Orientè, che è un sé che terrei lì,
1: anche.
0: Però se non arriva l'Orientè non è che fai il titolare Dominguez, prendono un altro, perché si gioca il posto con lui, però in generale è una piazza dove puoi crescere anche con molta meno pressione di tanti altri posti, quindi gli auguro di far bene. Tra l'altro il Bologna ha un riscatto a 10 milioni che, avendolo il Bologna ha pagato, se non sbaglio, 5-2 due anni fa, insomma, porterebbe una grossa plusvalenza. È anche vero che per pensare a un Sassuolo che lo riscatta a 10 milioni vuol dire che Dominguez fa un anno, se non le fiamme, ci andiamo vicini, ecco.
1: E col Sassuolo che lo riscatta e lo rivende subito dopo,
0: peraltro,
1: in quel caso lì. Senti, Giorgio ti chiede, poi chiede scusa dopo, ma ormai è tardi, se Dallinga viene pagato profumatamente da quelli del Colonia.
0: Arriva dopo,
1: fa male.
0: È arrivata subito.
1: Dice Giorgio subito. Che è il caldo. Se vabbè, diamo la colpa al caldo.
0: No, guarda, io non so quanto verrà pagato, perché ancora sulle cifre lì ci stiamo cercando di capire. Il fatto che sia comunque non un titolo definitivo, non un obbligo in questa stagione, ma comunque un diritto tra un anno, porta il Bologna a diciamo poter stare anche basso sulla cifra, perché Dallinga è arrivato per 16 milioni e qualcosa, è qui da due anni, come passa il tempo quando ti diverti, è qui da due anni, tra un anno è il terzo, e essendo diciamo praticamente a tre quarti dell'ammortamento, se il Bologna riceve tra un anno 5, se qualcosa, qualsiasi cosa riceve sopra i 5 milioni, grosso modo è un plus, è una plusvalenza. Non so quello che può essere la cifra al momento, anche perché sembrava Werder, poi è arrivato il Colonia e dando poi al nostro amico la chance di fare la battuta, bene per lui che abbia trovato un club pronto a credere nelle sue potenzialità, bene per il Bologna che lui vada altrove. Anche perché avendo Dobbik, con tutti questi punti interrogativi, e aggiungo una cosa, Bologna l'anno scorso aveva un lottatore e un non lottatore, perché Castro è un lottatore e Dallinga sinceramente non lo è. Per ricomporre quel tipo di coppia, avendo tu preso Dobbyk, che a dispetto del fisico da corazziere non è proprio un lottatorone, è uno come Piccoli è sicuramente più utile. E io sull'operazione Piccoli credo di essere tra i pochi a Bologna, ma perché ne avevo parlato bene anche quando l'ho presa la Fiorentina, e non cambio idea, resto positivo. Poi non sono 20 milioni il suo prezzo, forse non sono neanche 18,
1: ma neanche 27, 15. Ma neanche 27 della Fiorentina, vabbè, l'anno scorso,
0: è ovvio, ovviamente. Però sul giocatore, secondo me, è un giocatore che può essere molto utile, soprattutto se Dobbyk per un po' non starà come si sperava che stesse.
1: Insieme in campo ce li vedi?
0: Ma guarda, Piccoli è anche uno che si muove abbastanza, quindi in teoria, in linea molto teorica, magari più in qualche finale di partita sì, ma in linea molto teorica.
1: Ricordavo prima come un po' la svolta della carriera di Piccoli, dopo anni in cui ha faticato a trovare spazio, sia stata con Gotti a Lecce, quando l'ha messo insieme, sì, con Krstovic, cioè giocando con due punte, sì, a un altro, sì, che non è lottatore, sì, che è appunto Krstovic.
0: Poi pensavo anche a come potresti, però, nel Bologna pieno di esterni, giocare, perché in questo momento io devo dirti la verità, bene un precampionato, bene il fatto che si passa dal centro e diciamo così un numero 10 lì ti può sempre servire. Ecco, in partite di un certo livello io non so quanto il Bologna, non giocando più Perez e Mudingai, possa permettersi Bernardeschi in mezzala. Questa è una domanda che nel corso dell'annata probabilmente dovremo farci, o nel corso delle partite. Bernardeschi lì è uno che ti fa tantissimo gioco, poi c'è anche un tema di equilibri che bisognerà valutare, ma non perché lui non sia uno che non si sbatte, non ritorni, lui per quello che può lo fa. È chiaro che è un giocatore molto offensivo da mettere lì.
1: Sì, sì, è una delle chiavi su cui Tedesco si gioca parecchio, anche della costruzione della squadra, questo senza dubbio.
0: Senti, arrivo anche a dirti, dimmi, che se avessi Freuler, ma Freuler di un annetto fa, e Ferguson pre-infortunio, probabilmente potresti anche permettertelo. Però adesso...
1: Ah, non puoi avere nell'uno nell'altro, evidentemente. Prima di salutarti, su un paio di nomi volevo chiedere la tua, anche riassumendo un po' di messaggi ai nostri ascoltatori. Per esempio, il futuro di Odgaard, quale può essere?
0: Ah, se si gioca 4-3-3 e con Dobby, diciamo con Piccoli che arriva a fare da vince Dobbyk o da compagno di reparto di Dobbyk, è chiaro che lui la punta diventa la terza. Il Bologna, lo sappiamo, quest'anno di terzi giocatori non avendo le coppe non ne prende. Odgaard può essere anche un giocatore in uscita, l'aveva chiesto alla Lazio, evidentemente, se si dovesse mai fare una cosa che si fa dopo la prima di campionato. Lo avevano chiesto altri club, non so se l'idea del Bologna è quella magari di tenersi lì l'opzione 4-2-3-1 con Odgaard come diciamo alternativa. Al momento è un giocatore un po' chiuso, un pochino chiuso.
1: E invece su El Azzouzi come stiamo messi?
0: Allora, El Azzouzi porta con sé, secondo me, due grandi dubbi. Il primo è di natura fisica, anche se il precampionato che ha fatto, diciamo, potrebbe anche aver sgombrato, no, qualche dubbio di questo genere, ma viene da 2 anni in cui ha giocato, credo, un totale di 500, 600, 700 minuti, una cosa del genere. Quindi un giocatore negli ultimi 2 anni ha avuto guai fisici a ripetizione e non so se lo inserirei nel mio sestetto per questo. Parlo di sestetto perché ovviamente presumo che a centrocampo saranno in 6,
1: certo,
0: a giocarsi 3 posti. Al tempo stesso, lui è un giocatore che fa molto ben vedere certi giochi di costruzione ed è anche molto elegante in questi. A volte si prende dei rischi che, ad esempio, contro il Cambur ti sono costati un mezzo gol, anche se poi non l'hai preso, e in generale è un giocatore che tende ad avere la tendenza a entrare durettino, e non sempre entrare durettino ti porta a finire le partite. Ora, se io avessi Freuler, ed è un se che in questo momento è un no al momento, premesso che lui è ancora lì, se io avessi Freuler, che so che mi dà una continuità fisica, una continuità di rendimento di un certo tipo e che può fare quel ruolo lì, e pensare di avere la Zuzzi senza le coppe che fa il vice Freuler, io posso anche considerarlo. Avendo lì al momento Nicola Moro, che anche difensivamente è un giocatore che vediamo se può fare continuativamente quel ruolo lì di perno basso del 4-3-3. Io qualche dubbio ce l'ho, soprattutto per una questione non di, di qualità sua, che evidente, che evidentemente ha, ma per una questione difensiva. Cioè, ragazzi, l'anno scorso la mole del lavoro che faceva Freuler in aiuto a quelli dietro è una mole che era notevole, che mancherà. E che mancherà quest'anno, a meno che lui non ritorni, visto che, ripeto, essendo ancora svincolato. Quindi su Elazzouzi io ho più di qualche dubbio, come in questo assetto, in questa composizione di centrocampo.
1: Guarda, l'ultimissimo messaggio, bisogna tranquillizzare Matteo da Imola, che scrive: continua ad avere il terrore di Zortea sulla fascia destra, povero Zortea. Holm sta bene e rimarrà, vero?
0: Al momento no, no, è appena rientrato da uno dei suoi infortuni, rimarrà, io credo, a questo punto di sì, perché comunque tra l'altro ha saltato tutto il precampionato. Poi vediamo se da qui a fine mercato non arrivano delle offerte per Holm o non si rinstilla l'interesse di qualche squadra. Al momento la previsione è che rimanga. È chiaro che hai detto ho Holm, non ho Javier Zanetti che gioca tutte le partite da qui a 56 anni, ecco. Cioè, Holm è anche uno che ogni tanto sappiamo che i suoi stop ce li ha anche abbastanza frequenti, quindi mi sa che l'amico che non ama particolarmente Zortea, aperta parentesi, il primo anno gli ha dato anche ragione, Zortea mi sembra molto più, e qui spezzo una lancia a favore di Zortea, è molto più un quinto che un quarto.
1: Ma a Cagliari ha giocato da esterno alto, figurati.
0: Forse, esatto, forse più un quarto alto, quindi è una transizione che non sta andando bene, sinceramente. Vediamo se quest'anno riuscirà ad andare un po' meglio nello spazio che avrà Zortea, che se rimane Holm parte da vice, se rimane Holm.
1: Caro Moss, ti saluto, ti lascio le tue faccende affaccendato e ci ritroviamo mercoledì prossimo.
0: Evviva, ciao.
1: Buona giornata, grazie ad Alessandro Mossini, che leggiamo naturalmente sul Corriere di Bologna. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Se Lopez va interno,
4: sì,
3: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
4: È buono,
3: e c'è l'out in prima, ma
4: sa che invece non c'è.
3: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
4: Sì.
3: E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Via! So!
11: Ah, così non ci riuscirai mai.
10: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
10: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
21: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
20: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
21: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
21: www.sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 9:47 minuti in questo mercoledì 12 agosto, l'ultima parte dell'ora d'Ario per questa mattinata la dedichiamo a nuoto e atletica, agli europei in corso a Parigi e a Birmingham. Poi tra poco con Simone Onestini torniamo e tornate soprattutto a occuparvi dei temi di casa Bologna. La dedichiamo agli azzurri e alle azzurre che ieri sono stati protagonisti, non necessariamente in positivo, sentiremo anche Marcel Jacobs naturalmente, ma intanto ripartiamo da chi ieri è stato grande protagonista in positivo. Partiamo dal nuoto, da Nicolò Martinenghi che continua ad andare sul podio, non ne vuole sapere di scendere da un podio, che sia olimpico, che sia mondiale, che sia europeo. È testardo il ragazzo, che ci vogliamo fare? Sentiamo i microfoni di Sky.
23: Da 14 manifestazioni sempre sul podio, mondiali, europei, olimpiadi. Nicolò Martinenghi ha timbrato ancora a Parigi.
24: Sì, guarda, l'altro giorno quando abbiamo fatto due chiacchiere con Riccardo e mi aveva già anticipato, mi ha detto vorrei continuare così, è stato quasi un motivo di orgoglio per me, quindi sicuramente posso dire che oggi sono arrivato per vincerla questa gara e mi viene la pelle d'oca a pensarci, perché due settimane fa anche solo per me era quasi una bestemmia pensare a questa cosa, no? Pensare che oggi sarei arrivato su quel blocchetto sapendo di essere più forte in gara, e come dicevo prima non ho mai peccato di arroganza, non sarai certo oggi, questa è semplicemente consapevolezza dei miei mezzi e ci ho messo tanto, dalla testa al cuore e come ho detto anche prima, scusate il gergo, anche le palle, perché oggi ci servivano tanto e noi italiani le abbiamo sapute mettere in acqua. Ero al settimo cielo anche per Simone, se lo merita tantissimo anche lui, abbiamo fatto un percorso molto difficile, prima mi stavo commuovendo un pochino perché sai quando ti fermi un attimo a pensare, guardare per un secondo dietro di te e vedi la strada che hai fatto, non è sempre tutta in discesa, no? Quindi sai quanto fatica fai, quanta fatica facciamo tutti i giorni, non è facile essere un atleta, specialmente quando ti poni ogni giorno degli obiettivi alti e questi obiettivi magari vogliono dire anche vincere, non dico in gara, ma vincere tutti i giorni contro te stesso. prima della gara, prima di queste gare, ho detto anche questo prima, che con i miei compagni di squadra, scherzando, ho detto c'è una possibilità su 20 che possa vincere a Parigi e la porterò a casa, però se lo faccio smetto di nuotare. E quest'anno ci ho pensato tante volte in realtà, e non l'ho mai espresso, l'ho sempre camuffato, però non è questo sicuramente il giorno. Oggi che mi godrò questo in, questa medaglia al collo, sicuramente ho capito che lo vorrò fare ancora per tanto tempo e continuerò così. Oggi mi aiuta molto a pensare al futuro e al presente. Intanto godiamoci questa medaglia, perché mi sono ripromesso che se mai fossi salito sul gradino pilota del podio ancora una volta, me lo sarei goduto come non mai.
1: Così dunque Niccolò Martinenghi, pensaci bene Nick, questo è il consiglio che diamo noi dell'Ora Dario di Nettuno Bologna 1, pensaci bene prima di appendere il costumino al chiodo. Simona Quadarella, un'altra che non ne vuole proprio sapere di smettere di vincere gli 800 stile, quarto titolo europeo consecutivo.
0: Prima cosa, ci fai vedere in camera la medaglia per favore, perché è stato qualcosa di fantastico sentire, ancora una volta bisogna dirlo, l'inno di Mameli dopo Niccolò. Hai chiuso tu una serata incredibile, ma partiamo da te. Hai vinto 20 medaglie fra europei, mondiali e giochi olimpici. Come si fa a essere Simona Quadarella?
3: No, non lo so, insomma, come dico sempre, vincere è difficile, ma riconfermarsi è ancora più difficile, però è quello che alla fine dà più soddisfazione, quindi ed è quello che cerco ogni volta che gareggio, la conferma che quello che sto facendo va bene.
0: Questa situazione quando ti tuffi e sai che tutti si aspettano che tu vinca loro, e come gareggi sapendo, avendo questo in testa?
3: Ma io sì, avevo questo in testa, però avevo anche in testa che loro, sapevo di poterlo vincere, quindi insomma cerco sempre poi di avere in testa obiettivi realizzabili, e oggi era così, quindi insomma la pressione sì la sento, ma non così tanto.
0: Hai passato un anno diverso, sei andata in Australia ad allenarti a gennaio, ti sei laureata a luglio, e cosa ti ha dato questo anno con queste esperienze?
3: Ma mi ha dato tanta consapevolezza, perché comunque ho fatto cose diverse e mi sono dimostrata a me stessa che comunque anche facendo cose diverse posso andare forte e fare bene, e questo secondo me è molto importante.
0: Grazie Simone, complimenti.
1: Un'altra che non ne vuole smettere, non ne vuole sapere di smettere di vincere, Nadia Battocletti, ieri nei 5.000 splendida per come è rimasta lì, tranquilla, ha fatto divertire le altre, poi a circa 300 metri, forse anche qualcosa meno, dall'arrivo ha detto vabbè signore, arrivederci, grazie, adesso non si ride più, e ha riso lei. E come si è riso lei, terzo posto splendido di Micol Maiori, e la sentiamo Nadia Battocletti ai microfoni dei colleghi di Sky.
5: Nuova regina d'Inghilterra, visto che ieri ti eri, come dire, sbagliato, avevi detto ancora God Save the Queen, eccola qui, la possiamo cantare per Nadia Battocletti, la regina, un po' come ieri Jakob Ingebrigtsen, oggi sei tu, perché più o meno hai fatto la stessa cosa, hai iniziato un po' prima a dire alle altre non ce n'è più, è così?
6: Ciao a tutti, sì, è stata una gara un po' complessa perché tanto tattica, per un momento non ho trovato neanche una via di fuga, infatti ho detto vabbè, aspettiamo un po'. Mi ha tranquillizzato il fatto che mio papà prima della gara mi fa come un corvo all'inizio, ma poi come un'aquila, quindi quello mi ha un po' rassicurato anche sul mio stato di forma. Il mio staff è stato stupendo, come la mia famiglia, che mi hanno davvero coccolato e supportato in questi mesi che sono stati un po' più difficili degli altri, e anche al rifugio Campolongo, dove faccio sempre il mio raduno estivo, mi hanno preparato lo stufato di struzzo, perché ovviamente con la ferritina bassa, quindi ho fatto una dieta a base di struzzo, mi hanno comprato, preso ad un raduno ad alta quota, mi hanno fatto portare le vongole di Caorle addirittura, quindi sono stati davvero molto gentili e adoro questo momento della mia vita, perché mi rendo conto che sono circondata da tantissime persone che mi vogliono bene, e allo stesso tempo non mi immaginavo un tifo così quando mi hanno presentato, infatti sono rimasta un po' sorpresa e mi rendo conto che questo è il mondo che mi piace, sì.
5: Perché quando si riconosce il talento, la bravura e la bellezza, lo riconoscono, non ha bandierine, anche se tu hai quella italiana. Quindi hai studiato bellissime le frasi di tuo papà, vorrei averlo sempre per scrivermele, perché dice delle cose sempre stupende. Ti chiedo però, quando ti sei girata e hai realizzato che Nicole sarebbe stata sul podio con te, cosa hai provato?
6: In realtà io non me ne sono accorta, perché alla curva ho visto subito dai maxi schermi che avevo 8 metri rispetto al gruppo dietro, quindi avevo capito che comunque la gara l'avevo già un po' assicurata, però ho voluto comunque dare il massimo che potevo. Nel momento in cui mi giro sento Nicole che mi chiama: Nadia, Nadia, terza! Faccio, no, davvero, sono molto felice per lei, se lo merita, è una grande prestazione e le auguro che questa sia la prima di tante.
1: È stato molto bello effettivamente l'abbraccio tra Battocletti e Maiori al termine della gara. Oh, prendete appunti sulla dieta di Nadia, perché evidentemente se funziona poi diventiamo tutti super campioni nel mezzo fondo. Non credo basti quello, però intanto partiamo da quello. La nota sicuramente meno bella della serata di ieri per quanto riguarda gli europei di atletica è stata Marcel Jacobs, che aveva fatto una semifinale splendida anche sotto ritmo, e poi però in finale l'infortunio lo ha bloccato. Lo sentiamo anche lui ai microfoni di Sky.
7: È sempre molto onesto Franco Marcel, e quindi ci puoi dire cosa è successo alla partenza, anzi poco prima della partenza.
8: Ma guarda, sono molto amareggiato anch'io, perché per come avevo corso la semifinale con grande facilità e leggerezza sapevo che si poteva correre molto forte, e c'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova proprio prima della presentazione della finale. Ho sentito l'adduttore tirare e sapevo che era un qualcosa che non mi poteva permettere di gareggiare, però sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, e però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più. E sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima.
7: Considerato anche il vento,
8: però fa parte del gioco, sarà un altro insegnamento nella mia lunga e difficile carriera che doveva arrivare, però non prendo più in modo troppo triste tutto quello che accade, cerco di guardare il lato positivo anche se in questo momento non riesco a vederlo, però sicuramente adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
7: Anche perché Marcel, io te la devo fare la domanda sulla 4%, perché noi oggi tutto il giorno siamo andati lì, no, la certezza, in seconda Marcel, in terza Patta, quelle sono, e poi vediamo cosa si mette in prima e in quarta, e quindi visto che poi voi atleti vi conoscete benissimo, spiegaci anche gli step adesso.
8: Gli step non sono facilissimi, io ho un po' di esperienza in questo campo e quindi so che quello che ho sentito, e se non mi permette di correre una gara è perché è un qualcosa di veramente serio. Però finché non facciamo gli accertamenti che faremo domani non riusciremo a dare veramente una un'entità a quello che è questa situazione, e poi da lì capiremo di conseguenza. Dispiace per quello che potrà essere anche per la staffetta qualora non potrei essere schierato, è una cosa a cui tengo veramente tantissimo, siamo comunque i campioni europei in carica, e quindi però vediamo, dai, cerchiamo di capire nei prossimi giorni.
1: Crociamo le dita per Marcel Jacobs. Oggi abbiamo Sara Fantini per la quale fare il tifo nel lancio del martello, l'erede di Esther Balassini, che è già campionessa europea in carica, ha vinto il titolo a Roma. E poi nelle altre finali dell'atletica c'è Fallon Russo nei 400 ostacoli femminile. E poi vediamo come si sviluppano poi le gare di oggi per quanto riguarda anche il decathlon e i 200 metri femminili. Nel nuoto invece, nelle finali di oggi c'è Benedetta Pilato, nel centrolana donne con Lisa Angiolini, c'è Silvia Di Pietro nei 50 farfalle, c'è Thomas Ceccon che ieri ha detto piuttosto che fare i 200 dorso vado a zappare, quindi non lo vedo molto carico ragazzo, ma lo sappiamo, Ceccon è così, è un po', siamo fuori dagli schemi, quindi vediamo cosa tira fuori stasera. Carlos D'Ambrosio nei 100 stile e Luca De Tullio negli 800 stile nel corso della serata, tutte cose di cui parleremo poi domattina naturalmente all'interno dell'ora d'aria. Adesso vi lascio con One More Time o One More Time, adesso dobbiamo scegliere bene la pronuncia, con Simone Onestini. Noi con l'ora d'aria invece torniamo domattina puntuali come sempre a partire dalle 8. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Se Lopez va interno,
1: sì,
9: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
1: È buono.
9: E c'è l'out in prima, ma
1: Sacchi invece non c'è.
9: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 10 e un minuto.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
28: Nettuno Bologna 1.
30: Ma
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
17: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
19: E un gelatino o uno stuzzichino?
18: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Nettuno Bologna 1, One More Time. One more time. One, ho detto on. One more time. Sì, vabbè, va bene, va bene. One more time. Con Simone Onestini. Va bene così?
0: Evidentemente andrà bene così, perché alla fine comunque è la terza mattina consecutiva che sono nelle vostre orecchie. Voglio dire, ci sono un sacco di posti meravigliosi dove essere. Io parto dalle orecchie. Buongiorno e bentrovati a Nettuno su Radio Nettuno Bologna 1. Io sono Simone Onestini, non Onestini come dice, come recita la sigla. È una bellissima giornata, prima che l'eclissi porti freddo e ci tolga il sole e il calore. Stasera alle 7:20, mi raccomando, mettetevi gli occhialini, perché altrimenti potreste avere qualche problemino. Messaggi al 366 402 4022. Non servono gli occhiali per vedere che il mercato del Bologna in qualche modo si sta muovendo, perché abbiamo visto ieri che
2: Francesco Palmieri, ex bomber rosso-blu, grandissimo giocatore che quelli vecchietti come me hanno avuto anche il piacere di vedere nel Bologna e che ha fatto una grandissima carriera da centravanti, oggi dirigente e anima di questo nuovo Sassuolo post-carnevali, ha portato in nero-verde Benja Dominguez, quindi Dominguez che esce. E insieme a lui anche Thijs da Linga pare abbia preso la strada della Bundesliga, quindi in quel di Colonia, e auguriamo anche a lui una stagione meravigliosa, sperando che possa dimostrare in un campionato diverso da quello italiano le qualità che l'avevano portato ad essere il centravanti del Bologna, che però oggettivamente, che se ne dica, non hanno rispettato le aspettative, insomma, di tanti tifosi, probabilmente anche di qualche addetto ai lavori. Detto ciò, ci sono due cose. La prima importante, ragazzi, è questa: che in Turchia hanno arrestato un giornalista perché ha dato delle notizie di calciomercato non vere. Quindi
3: al cambio,
2: ecco, volevo dirvi che questo vale anche per qualche tifoso, quindi state attenti a quello che dite, perché non è che possiamo, dico bene, ecco, in regia c'è Dario Ronzulli che è lì che sta, lui Dario mi aiuta tantissimo, anche perché durante la mia diretta in pratica sta stilando una lista dei tifosi da segnalare alla questura per notizie non vere di mercato, così potremo farli così ingabbiare anche loro. Detto ciò, ecco, una domanda, qualcuno di voi forse è più informato di me, io non ho ancora capito, ma i tifosi della Lazio verranno a Bologna o no?
3: Non si sa.
2: Non si sa ancora, non si sa, mi dicono dalla regia che non si sa, però io vi rinnovo il mio invito a presentarvi al Dallara completamente rosso-blu, perché vorrei vedere lo stadio pieno di maglie del Bologna, sarebbe bellissimo, bellissimo, alla faccia di chi invece ai suoi tifosi lo impone, o meglio vieta ai tifosi di altre squadre di andare con le maglie allo stadio. Dico bene? Noi non abbiamo il lago e non abbiamo neanche queste regole sciocchine. Detto ciò, ecco, primo messaggio che è arrivato al 366 402 4022. È perfetto, c'è scritto arance per Dario. Signori, vuol dire che arrestatelo. Allora, altro messaggio di Lori: Jesper Carson fa parte ancora della rosa del BFC? Tedesco lo confermerà? Guarda, Carson, io credo che sia ancora un giocatore del Bologna a tutti gli effetti, ma non credo che sia nei progetti, nei piani dell'allenatore. Credo che anche lui sia in attesa di trovare una sistemazione più consona e quindi, tra l'altro, penso che addirittura non si stia allenando col Bologna, ma faccia allenamento a parte. Ok, pensa che piazza pulita di giornalisti giornalai che ci sarebbe in Italia. Oh, ecco qua il primo. Ragazzi, mi mancavate, però non ti firmi. Com'è che ti chiami? Non ti firmi. Vabbè. Sì, guarda, su fare piazza pulita di fake news o similari, a voglia, però dai, non categorizziamo, cerchiamo di non essere cattivi. Allora, io vi volevo chiedere un paio di cose. Secondo voi, perché adesso il mercato di Giovanni Sartori è partito, secondo voi sarà più facile trovare con facilità, oltre al discorso di Roberto Piccoli, perché comunque sappiamo che è addirittura d'arrivo, e credetemi, sarebbe un ottimo affare per il Bologna, secondo me. Dov'è che, visto le uscite, adesso è partito, dov'è che secondo voi Sartori andrà ad intervenire chirurgicamente nel minor tempo possibile? Cioè, il primo acquisto quale sarà? È una domanda aperta, perché voglio capire se per voi serve più il terzino, serve di più il centrale di difesa, serve di più un centrocampista incontrista. In questi giorni ne abbiamo parlato. E la stessa domanda la faccio anche al mio amico Andy Persico. Buongiorno Andy.
1: Ciao Ne. Buondì a tutti, un saluto ai tuoi ascoltatori.
2: I miei, che sono anche i tuoi, di Dario, di tutti, noi siamo tutti ascoltatori di tutti. Bravo, e anche di bravissimo. Teo, e anche di Teo, che sta mangiando un qualcosa qui sotto, credo che sia un peluche, l'ha distrutto in pratica.
1: Lui è il numero uno, è veramente il direttore della radio ormai.
2: No, adesso speriamo che quando Manfredi rientra non si arrabbi, perché di solito lo masticava lui durante le dirette. Un abbraccio a Manfredi campione, che ieri mattina ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto veramente l'analisi totale. Non lo so, è in ferie Manfredi, ma ha una lucidità che è incredibile, anche, è proprio sempre sul pezzo. Vabbè, dimmi tutto Andy, cosa ne pensi di questo mercato che si è sbloccato?
1: Guarda, sinceramente credo che il Bologna farà le mosse che deve fare. Io vedo che ne parlavo prima con Claudio Nezzini, che gli mando un abbraccio, che ci sta ascoltando. Vedo Claudio. che nascono tranvieri rossoblu. Vedo che nascono sempre più sacche critiche verso la società, verso Sartori, verso di qua, verso di là. Sinceramente io non ho, come posso dirti, non ho velleità in tal senso, perché finora, se tanto mi dà tanto, una serie di successi comunque li abbiamo ottenuti stagione dopo stagione, e non mi sento né di criticare né di incensare. Guardo attento e cerco di capire i movimenti che fa il Bologna sul mercato, ma sinceramente mi aspetto di tutto da questa società, perché mi ha abituato a vedere di tutto. Quindi non mi meraviglierei se il primo acquisto fosse, che ne so, un portiere, cosa che nessuno ha mai preventivato. Però c'è anche quella sfaccettatura lì.
2: Dici?
1: In più, no, ma comunque tu ti devi sistemare. Hai Giacomone, hai Pessina, hai Skorupski. Se devi fare un certo tipo di discorso, tu hai bisogno di un altro portiere, comunque di livello, che in prospettiva possa far crescere Pessina o sostituire Skorupski. Tu devi sistemare quel frangente lì. Poi hai bisogno di un centrale, perché ti uscirà Lucumi, quindi tu hai bisogno di un centrale, hai bisogno di un centrocampista, sarà Fabian, punto interrogativo, e poi hai bisogno comunque di sistemare come posso dire, le seconde linee, perché devi avere delle seconde linee che abbiano un gap meno pronunciato di quello che si è rivelato nella scorsa stagione.
2: Ma secondo te, adesso sul centrale sono d'accordo con te, sul portiere non lo so, perché io e te ne avevamo già parlato fuori onda di questa cosa, e io continuo a rimanere dell'idea che comunque, se hanno valutato Pessina già pronto per fare il secondo, difficilmente mettono dentro un altro portiere d'esperienza, anche se ha una logica il discorso che fai, però per una questione anche proprio di psicologia, no? Perché sai che il portiere è sempre un ruolo molto delicato, non lo so se, cioè, potrebbe starci, però non ne sono convinto. Ma dico, a centrocampo invece cominciano a essere tanti, perché hai Pobega, hai Moro, hai Ferguson, che è vero, ma dovrebbe essere pronto, no? Nonostante, diciamo, abbia avuto un infortunio.
1: Sono tanti, dovrebbe, però.
2: No, vabbè, poi hai preso Amondarain, che comunque, credimi, è una gran bella presa. E
1: non ho bisogno di crederci, lo so anch'io.
2: Dico, non ce ne sono già tanti, dici?
1: tu hai bisogno di avere un numero e soprattutto di avere, ma un altro dentro devi mettere, che può essere Fabiano, che può essere qualcun altro, ma un altro devi mettere, perché comunque hai bisogno di avere numero, perché l'anno scorso l'hai pagata quella mancanza lì,
2: Ah beh,
1: perché
2: sì,
1: dei giocatori che comunque alcuni sono molto inclini all'infortunio, a star fuori comunque delle giornate, e quindi
2: ascolta, su questa tua ultima considerazione io lancio un attimo di pubblicità perché è importante, e poi tanto tu sei qua con me.
1: Sì, un altro blocco stravolentieri.
2: Siamo perfetti.
32: Pubblicità. Gli amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
6: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
5: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
32: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Il calore di casa si rinnova con stile.
9: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
10: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da €24,900, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona Ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
25: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
26: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
33: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
34: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
35: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
36: Quello famoso per gli abiti da sposa.
35: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
34: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
34: 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci di nuovo qua, secondo blocco di One More Time. Andy, ci sei?
1: One More Time, tanta roba, bravo, bravo.
2: Ti è piaciuto questa roba?
1: Bravissimo.
2: È stata ieri Manfred l'ha definita una grandissima barbutata.
1: Sì, beh. Niente da dire,
2: pensa che l'ispirazione di sta roba qua è partita da Steve da Londra, che salutiamo.
1: Sì.
2: Perché lui, non lo so, anzi guarda, ci manda già un messaggio. Buongiorno, stavo preparando la colazione per il signorino e ci manda una foto del suo splendido
1: Kuma.
2: Esatto, di Kuma con davanti qualcosa da mangiare, ecco, per dirti. E niente, è stato lui, è lui il colpevole. Gli abbiamo ovviamente riconosciuto i diritti di questa cosa e niente, allora io te stavo
1: Akuma.
2: Allora ascolta, io te stavamo parlando di calciomercato,

0: che cominciare a farlo noi, magari verso,
1: sì,
0: verso...
1: il pentolino con latte
0: il latte e i biscotti. Allora, Maestro è ancora un giocatore del Bologna? Gli rispondi tu o gli rispondo io?
1: Ma chi? Destro.
0: Sì,
1: ma da un po'
0: Destro.
1: Di anni che non è più, che non è più un giocatore del Bologna.
0: No, tra
1: però...
0: l'altro credo che abbia preso il patentino da direttore sportivo.
1: Guarda, non so cosa faccio nella vita, Mattia Destro. Finché è stato a Bologna, anche. Adesso non so cosa stia facendo. L'attacco del Bologna mi incuriosisce più per altre sfaccettature, tipo se dovesse arrivare Piccoli, che lo paghi con i soldi di Fabian e poi ti arriva anche Fabian indietro. Io credo che sia un'operazione clamorosa quella lì. Io non riesco a capire come certe squadre possano fare delle robe del genere.
0: Ma di là dall'Appennino ci hanno abituato, no? a delle scelte così un po' discutibili. Poi oggi è cambiato la direzione sportiva, ma il problema, diciamo, che di esuberi e di scelte discutibili fatte nella scorsa stagione lo ritrovano anche quest'anno. Fabian effettivamente, se tornasse indietro dopo che diciamo l'hanno comprato da noi per 15 milioni è una roba, sì, cioè, nel senso, per il Bologna comunque non sarebbe una brutta cosa. In merito a Piccoli, per me, per me è un attaccante giustissimo per quello che vuol fare Tedesco.
1: Sì, ma poi soprattutto la smette di segnare contro di noi. Per me la parte preponderante dell'affare è quella. Se questo smette di farci gol.
0: Stavo pensando che contro di noi, però, effettivamente ci hanno fatto gol un po' in tanti, nel senso, soprattutto.
1: No, però lui ci ha segnato con Lecce, col Cagliari e con la Fiorentina. Con tutte e tre le maglie ci ha bollato. A Lecce al 95esimo su rigore per fallo di, non mi ricordo chi, su Falcone.
0: E fu così che nella prima partita fece due autogol. Vede il rosso blu, sbam.
1: No, bisogna spiegarglielo, Dado. La porta giusta stavolta è l'altra, non è quella del Bologna, quindi ricordate. No, al di là di tutto, adesso scherzi a parte, è un ottimo acquisto, funzionale per quello che è il gioco di Tedesco, e poi può essere integrato con Dovbyk, perché Dovbyk è abituato anche a giocare con giocatori grossi fisicamente e non da solo al centro dell'attacco, quindi può essere un buon abbinamento.
0: Sì, poi leggo dei messaggi, mi permetto di dire che Dovbyk Piccoli sarebbe una scelta davvero completamente fisica e di attaccanti che attaccano la profondità, mentre noi prima avevamo Dalling e Castro che erano più meno rilevanti, no? Da un punto di vista del gioco, cioè, secondo me con Italiano centravanti poteva giocare anche Lukumi, non so come dire, cioè,
1: sì.
0: Mentre invece adesso che Tedesco sta cercando, oltre agli esterni, di trovare la profondità verticalizzando, passando dal centro, anche dal mezzo, e infatti ci sta mettendo spesso anche Bernardeschi, perché ha bisogno di qualità anche nel mezzo, non solo sugli esterni. Probabilmente avere degli attaccanti di questa levatura e con queste caratteristiche è stata una scelta molto molto molto voluta dall'allenatore, ecco, questa è la mia così sensazione. Comunque ti leggo un po' di
1: quello che dici.
0: Ti leggo un po' di messaggi.
1: Vai.
0: Dai, sono veramente tanti, ragazzi. Allora, partiamo da qua. Ciao a tutti, l'assenza di Cotti per caso dovuta al fatto che sta espletando la biciclettata?
1: questo è Frazzo, questo è Lele Frazzo, ci gioco quello che vuoi.
0: Non si è firmato, però io credo che con questo caldo non sia il caso di mettere Filippo.
1: No, ma basta che clicchi sul numero e ti esce la scheda ed è sicuramente lui, ci gioco quello che vuoi.
0: Ho provato a fare quello che mi dici, ma...

0: Niente, non sono capace. Vado avanti.
1: Vabbè, ti voglio bene lo stesso. Vai tranquillo.
0: Eccoci. Buongiorno Simone. Mi sa che Manfredi ieri ha preso una bella cantonata. Cabale è stato confermato anche da Fabrizio Romano. E a mio avviso è uno scarto che prendiamo senza idee dietro. Ecco. L'ottimismo è il profumo della vita. Evviva!
1: Ti ricordo che anche Cabale ha lo stesso problema di Piccoli.
0: Cioè? Ci fa gol,
1: esatto, e quindi noi prendiamo tutti quelli che ci bollano.
0: No, vabbè, sì, Cabale era stato ipotizzato come parziale contropartita tecnica nell'affare Lucumi. Come anche Cop Miners, che oggettivamente
1: lì sarebbe un bel ingaggio quello lì,
0: ecco, quello
1: sarebbe un gran bel ingaggio,
0: quello mi piacerebbe molto, anche perché, come dicevo un ascoltatore ieri, quando ti presenti con Cambiaghi, Orsolini, Rowe, Bernardeschi, Dobvik, Piccoli e Cop Miners, volete farci gol perché abbiamo la difesa tra virgolette scarsa, fate pure, che tanto noi ve ne facciamo 5.
1: No, ma poi pensa, torna indietro non all'ultimo mercato ma solo a quello prima, sì, a quello di 2 anni fa, cioè sì, tre nomi, Dobvik, Piccoli, Cop Miners, avresti fatto 80.000 abbonamenti, cioè la gente comprava gli abbonamenti per vedere la partita sdraiata con i chicchi d'uva come facevano gli antichi romani.
0: Che meraviglia.
1: Adesso ma chissà come sarà messo, ragazzi, qui la gente andava fuori di testa per il Ropero Santander, con tutto il rispetto. Adesso un po' si è alzata la qualità dei giocatori che arrivano a Bologna. Godiamo di quello che arriva tranquillamente, senza problemi.
0: Hai detto Santander, Dario, per favore mi puoi portare un Aulin? Ho avuto un attimo di... L'hai detto davvero?
1: Cioè adesso no, l'ho detto... No, dai, riavvolgi il nastro, facciamo finta che abbia detto un altro... Destro, ecco.
0: Io a Mattia gli voglio bene, quindi ecco, mi rassereno un pochettino, però per favore, no, cioè, no, Santander... No.
1: Scusa.
0: Ok. Buongiorno Simone, sono Giorgio, volevo fare i complimenti a Divai e Sartori per la bravura che dimostrano nel fare mercato. Infatti fare mercato oggi a Como, Firenze, Roma e Juve è facile, ma a Bologna, con tutti i paletti posti giustamente dalla società, è duro. Volevo dire che Dallinga, tanto criticato, non mi ricordo fosse tra le prime scelte di Sartori, che erano Pavlidis e Ioannidis. Scusa la lunghezza. No, questa è una lunghezza accettabile, Giorgio, ti ringrazio. Non andate oltre, perché se mi mandate delle pagine intere da quotidiano faccio fatica a leggere. Cosa ne pensi di questo commento, Andy?
1: Ma questo è un tuo problema dalle elementari, forse.
0: Vabbè, cioè, ognuno poi ha i suoi limiti, questo è il mio. Cioè, ieri c'era della roba che se mi mettevo a leggerla stavamo qua una settimana, e poi no, anche
1: sentito,
0: di amici, tra l'altro.
1: Sì, no, c'erano dei passi, dei saggi, dei passi completi di persona, no? Su quello lì, sul problema dei messaggi, sai, a volte uno dispiace non leggerli o non ascoltare i messaggi, però a volte sono veramente troppo lunghi, quando potresti veramente in tre parole chiudere il discorso. Tutto lì, non si fa per cattiveria, però insomma torniamo al discorso che mi avevi chiesto.
0: Ti avevo chiesto cosa ne pensavi del fatto che appunto fare mercato a Bologna, dice il nostro ascoltatore, non è facile,
1: sì.
0: E che l'obiettivo di cioè questo Dallinga tanto criticato non era una prima scelta di Sartori, perché lui in realtà aveva puntato ai due greci, a Pavlidis e Ioannidis.
1: Quando si dice che comunque ci sono delle policy da rispettare, uno non lo dice in senso negativo, perché poi anche a volte anche noi sbagliamo, perché, ecco, subito a critica saputo. Non è così, non è una critica, però che esistono delle policy alle quali ti devi comunque attenere nel Bologna è un dato di fatto, che sono poi, se vuoi, anche un po' la forza di questo Bologna. perché tu hai saputo veramente costruire delle squadre, fare delle plusvalenze, sistemare i tuoi conti, non avere del come posso dire, il fiato corto, e poter anche magari permetterti di vagliare per bene la posizione della costruzione dello stadio nuovo, portando avanti senza troppi intoppi la tua gestione della squadra.
0: Sì, quindi comunque sostenibilità è la parola, diciamo.
1: Sostenibilità e soprattutto, non dimentichiamocelo, autosostentamento. Che questa è una parola che è girata sempre da quando c'è questa società. Arrivare all'autosostentamento, piano piano ci stiamo arrivando.
0: Piccoli passi, grandi mete.
1: Bravo.
0: E quando dico piccoli c'è sempre il doppio senso, mi suggerisce esatto. Il buon Dario Ronzulli. Allora, aspetta, perché tra un paio di minuti abbiamo la pubblicità e non riesco a tenerti ancora un pochino con me?
1: No, perché dopo vado a fare alcuni servizi che non posso procrastinare.
0: Allora Andy, dopo ti saluto, però ti leggo l'ultimo messaggio che dice:
1: vai.
0: Ciao Simone, alla fine la mia idea, come ti scrivevo l'altro giorno, di prendere Pellegrino in cambio di Dominguez, Casale o Zorteo poteva anche funzionare. E si è messo a ridere. Dominguez già andato al Sassuolo e Pellegrino sta andando verso Firenze per circa 20 milioni, solo 2-3 milioni in più di piccoli. Spero di ricredermi ed appena indosserà la nostra maglia ti farò spudoratamente anche per lui, però al momento piccoli proprio non mi convince. Speriamo bene, buona giornata Nick. Quindi Nick, l'altro giorno, tu sai che a me piace Pellegrino, no? E lui diceva: ma sì, con 2-3 milioni in più non potevamo prendere Pellegrino? Gli rispondi tu?
1: Ma guarda, sinceramente, se la società va su piccoli che costa un pelo di meno, però magari un ingaggio un po' più alto, e si equiparano le due cose, io credo che prima di tutto magari non c'è la volontà del giocatore di venire qui, oppure preferisca andare a Firenze, e seconda cosa magari c'è il Bologna che preferisce piccoli perché più funzionale al suo gioco. Posso... non credo che non si abbiano pensato a Pellegrino sapendo che era in uscita.
0: Io la risposta ce l'ho. Vuoi sapere qual è la risposta?
1: Vai.
0: È che il Bologna ha deciso di aiutare la nazionale italiana e dare un suggerimento a Mancini, e quindi gli ha detto: guarda, ti servono i tre davanti, Orsolini, Cambiaghi e piccoli. Detto questo, Andy, ti saluto, ti ringrazio tantissimo.
1: Vado a bermi un amaro per mandarla giù questa qui.
0: Ah, oh, nella vita non si può mai sapere.
1: Sì,
0: eh?
1: Vado, anzi, guarda, faccio un amaro medicinale Giuliani, che proprio sto tranquillo.
0: Quello con l'omino che si massaggia la pancia.
1: Bravo, saluto anche chi ti sta facendo regia, ed è obbligato a violentarsi le orecchie con queste robe qua, però insomma va bene, ciao Darione.
0: Oh, vabbè, dai, il 12 d'agosto è bello anche parlare in questi termini. Mi raccomando Andy, mettiti gli occhialini che stasera c'è l'eclissi, ok?
1: Ah sì, è vero, 19:30 eclissi, bravi.
0: Buona giornata e buon proseguimento. Saone. Grazie. Andy Persico. Ragazzi, mando alla pubblicità.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Se Lopez va interno.
4: Eh sì,
3: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
4: È buono.
3: E c'è l'auto in prima.
4: Sa che invece non c'è.
3: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto.
4: Eh sì.
3: E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop, ti solleva sempre al top.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientrati, terzo blocco di One More Time. Stavo leggendo i vostri messaggi, nel frattempo ho recuperato notizie per rispondere al nostro ascoltatore che ci parlava di Cabal confermato da Fabrizio Romano. Allora, Fabrizio Romano non lo ha confermato, cioè Cabal è un giocatore che al Bologna potrebbe interessare, ma c'è un problema di valutazione da parte della Juventus. Tutto è possibile, ma ad oggi ti posso dire che non è stato preso in considerazione. Quindi, ragazzi, ci sono 3 settimane scarse di mercato, è anche molto possibile che da qui alla fine di queste 3 settimane vengano fuori almeno altri, dai, fammi dire, 8-10 nomi associati ad eventuali entrate ed uscite per quello che riguarda il Bologna Football Club. Di conseguenza Sì, mettiamoci dentro anche Cabal, però se mi dessero Cop Miners come contropartita tecnica insieme a tutto l'ambaradan legato a Lukumi, io ne sarei molto molto più contento, punti di vista. Allora, Claudio saluta Andy Persico dicendogli fancassista. Non è vero, dai Claudio, cerca di voler bene a Andy, che voglio dire, ce ne fossero. Ok, a parte ogni commento, però in due anni la squadra che hanno in Champions non esiste più. Che ne dite? Dice Max. Ragazzi, la squadra che andò in Champions non esiste più. No, non esiste più, ma è abbastanza fisiologico. Sono rimasti giocatori, alcuni, Orsolini, Skorupski, De Silvestri, poi adesso non mi viene in mente Moro, c'era anche. Non esiste più perché comunque è nella naturale evoluzione delle cose. Ragazzi, anch'io a 20 anni giocavo 90 minuti e poi andavo a fare un calcetto con gli amici. Adesso solo pensare di fare un calcetto con gli amici mi affatica, cioè, no? Guardiamo a quello che abbiamo, guardiamo a quello che sta succedendo e siate ottimisti, perché comunque sta nascendo un bel Bologna. Abbiate fede, abbiate fede. Giusto, serve un centrale, però sarebbe il caso di non raspare, se no ti trovi a dover prendere un altro casale a fine mercato. Fabio, buongiorno anche a te. Allora, io capisco tutto, no? Tra l'altro, tu sei uno di quegli ascoltatori abbastanza critico nei confronti della società e a volte anche un po' cattivello nei confronti della nostra emittente. Cioè, ieri mi hai scritto anche: sono 13 anni che abbiamo pazienza, capisco dover tenere bordone alla società, ma dovrebbe esserci un limite. Allora, guarda, te lo dico in maniera educata e poi la chiudo qua, perché non, dopo sembra che uno voglia. Io non tengo bordone a nessuno, ma davvero proprio, perché poi mi fa anche sorridere tenere bordone. Allora, la società tu puoi condividerla, ma anche criticarla se non ti piace. E ti dico, io sono il primo che l'ha criticata quando ha fatto delle scelte che secondo me non rientravano in quelle che erano le mie aspettative da tifoso. Però, lucidamente, e sottolineo lucidamente con la L maiuscola, serve anche essere onesti intellettualmente e puliti, ok? Quindi possono esserci situazioni che non condividi, possono esserci situazioni che apprezzi o non apprezzi, ma alla fine, per quanto tu possa avere voce in capitolo in quanto tifoso, come ce l'ho io, non siamo noi a dire l'ultima parola. Io non sto tenendo bordone alla società e non sto pensando come te che si andrà a raspare il fondo, a raschiare il barile per dover prendere un altro casale a fine mercato. Sicuramente c'è un direttore sportivo, c'è un direttore dell'area tecnica, ci sono persone competenti che stanno selezionando giocatori, profili adatti al mercato del Bologna, sanno che ad oggi abbiamo tre centrali importanti sui quali tu hai fatto degli investimenti, perché tolto Lukumi hai Vitic, hai Eggem e hai Elland. Eggem ha fatto un grandissimo mondiale, Elland in prospettiva è un bel giocatore e lo ha fatto intravedere nei pochi minuti che ha giocato la scorsa stagione, perché è stato, diciamo, l'ultimo arrivato. E Vitic, che è partito in maniera un po' rocambolesca, secondo me avrà quest'anno la possibilità di dimostrare il suo valore, perché comunque non lo hai comprato per un sacchetto di brustolini e non hai preso un giocatore scarso, anzi l'hai preso per buono. Poi arriverà un altro centrale, bene, questo centrale che arriverà molto probabilmente sarà stato valutato, ma non da oggi, nei mesi, da chi fa questo lavoro. E io parto dal presupposto che prenderanno un giocatore importante. Poi è Cabal, è Pippo, Pluto, Topolino, Paperoga, non lo so, ma nel momento in cui mette la maglia a strisce verticali rosso e blu con BFC sul petto, per me va bene. Poi sarà il tempo a dirci se vale o non vale. Non partiamo sempre con sta roba addosso che per forza dobbiamo comprare quello che gli altri non vogliono. Non è onesto intellettualmente, come dicevo prima, è un ragionamento che non, secondo me non bisogna fare. Poi se vi piace essere taffazziani e partire in questa maniera qua, perfetto, ma per me non è giusto. Buongiorno ragazzi, sono Gabice e in giro vedo tante maglie, zaini e cappellini del BFC portati da persone di tutte le età che ti salutano orgogliose. Anche di questo, secondo me, dovremmo essere grati a Saputo. Ciao e grazie Massimo. Massimo, condivido questa cosa. Io rimasi basito l'anno scorso quando all'inizio della scuola, io per lavoro giro moltissimo in macchina, ero in centro città e il primo giorno di scuola, facendo tante strade, mi sono trovato a più riprese davanti, diciamo, alle scuole dove i bimbetti iniziavano, no, ad andare, e vedere tanti bimbi col cappellino del Bologna è capitato anche a me e mi ha fatto veramente piacere, perché finalmente si dà anche la giusta non so come dire, importanza al fatto di tifare la squadra della propria città. È una bella cosa. Ho un vocale, lo ascolto perché è il primo vocale della giornata e ce lo manda Raimondo. Vado.
17: Buongiorno a tutti, sono Ciccio da Bologna. Io non credo entrerà un centrocampista se non ne uscirà uno. Se il mister vuole una rosa ristretta, così ha detto, i centrocampisti sono sei: Bernardeschi, che lo considera tale al momento, e Lazzuzzi, Pobega, Moro, Ferguson e il nuovo, l'argentino, al Mondaraj. Quindi se non esce nessuno, non entrerà nessun centrocampista. Questo è il mio parere.
0: Allora, Ciccio, il discorso è vero, perché potrebbe essere forse, cioè dopo diventerebbe veramente molto folto il numero dei centrocampisti, però hai detto bene, lui Bernardeschi in questo momento l'ha proposto come centrocampista, forse perché gli mancava quel tipo di giocatore. Se dovesse arrivare un giocatore, un incontrista o un giocatore con delle caratteristiche, diciamo, diverse dagli altri che hai citato, potrebbe diventare invece interessante inserirlo, a prescindere dal fatto che ne esca qualcuno, anche perché di quelli che hai citato l'unico dubbio che potevi avere forse era capire come stava Elazuzzi, ma Elazuzzi pare che stia molto bene e potrebbe essere una bella sorpresa, quindi non credo che lo cedano o insomma sia uno che debba far posto a qualcun altro. Buongiorno Simo, dai che abbiamo spedito da Liga in Colonia, un abbraccio forte a Andy, Gabri, abbiamo spedito da Liga in Colonia, non a Colonia, in Colonia, no vabbè dai, speriamo davvero, io glielo auguro con tutto il mio cuore, perché Dallinga è comunque un ragazzo che insomma, da un punto di vista dell'uomo, della qualità, della persona, non gli si può dire nulla, assolutamente. E, sportivamente parlando, non ha trovato qua quello che probabilmente si confaceva alle sue caratteristiche, e viceversa, quindi a Colonia andrà e io non vedo l'ora che mi scriviate a novembre, ecco vedi Dallinga ha fatto 18 gol in Bundesliga, ecco a quel punto lì io veramente mi cospargo il capo di cenere e avete ragione. Ma se continuate a ricordarmi Dallinga per il gol fatto a Empoli d'esterno, che è una roba incredibile, quello è un gol meraviglioso, quello è un gol che bisogna essere dei fuoriclassi per fare, ma se voi vi fermate solo a quello, per me è positivo il fatto che Dallinga sia andato altrove. Ciao ragazzi, a questo punto la pista Freuler è tramontata? Chiede Davide. Allora, Freuler, come abbiamo detto ieri, è un giocatore libero, è un giocatore che può scegliere dove accasarsi, è un giocatore che magari potrebbe scegliere di sedersi di nuovo col Bologna. Il Bologna è disposto a sedersi di nuovo con Freuler? È possibile? È fattibile? Non lo so, non ho idea. Secondo me lui ha dato tantissimo. Remo è un giocatore che è stato importantissimo. Negli ultimi mesi, nel finale di campionato, vuoi perché c'erano i mondiali, vuoi perché usciva da un infortunio a una spalla che comunque l'aveva fermato, vuoi perché non rinnovava e magari aveva altre idee, ambizioni, vuoi perché ha 34 anni, quasi 35, quindi comunque anche così fisicamente ha pagato il fatto di dover giocare sempre tante partite perché non c'erano alternative nel suo ruolo, non è stato il Remo Freuler che conoscevamo. Poi ripeto, avercene, cioè se tu mi dici vuoi il Remo Freuler, perché no, ma io dubito fortemente che lui e la società abbiano voglia di rimettersi a sedere. Poi non si può mai dire, ci sono 3 settimane, se avrà altre opportunità magari lo valuterà, insomma. Andiamo avanti perché me ne avete mandati veramente tantissimi al 366 402 4022. Leggo l'ultimo e poi devo mandare la pubblicità, ragazzi. Dice: ragazzi, vi vorrei ricordare che Piccoli ha una percentuale di realizzazione del 10%. Dario, ne approfitto. No, puoi rispondere tu al nostro ascoltatore? Non può. Va bene, il 10%, ma il 10% è lordo o netto? Pubblicità.
2: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
19: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
18: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
20: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
22: Ma dai, è immortale!
21: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
22: E dove sarebbe questa meraviglia?
21: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
22: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
23: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
24: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
25: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
26: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
27: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Quarto blocco di On More Time, siamo rientrati, ho un sacco di messaggi, ma sono riuscito anche ad avere a recuperare un altro ospite che ci potrà dare magari anche qualche spiegazione in più dell'operazione Lucumì. Buongiorno Manfredi Campione.
8: Oi, buongiorno.
7: Come andiamo?
8: Ma bene, dai, purtroppo vi stavo ascoltando. Ma no, perché? Ma c'è la gente che non sta bene, dai.
7: No, comunque, no.
8: Non stanno bene. Ma è il caldo, è un'estate difficile e deve essere quello. Allora, dai, vado dritto al punto.
7: Vai.
8: Allora, la storia di Cabal.
7: Sì.
8: Allora, intanto all'amico che scrive ben informato di Romano. Romano non ha detto che Bologna è interessata a Cabal. Mm-hmm. Non ha confermato assolutamente nessuna questione Cabal. Ha scritto a Bologna. Non dispiacerebbe Cabal, il problema è la valutazione eventuale che ne fa la Juve, senza scrivere quant'è la valutazione, per un motivo solo, che Cabal non è stato trattato. La Juve, come altre squadre, deve scaricarsi di costi. Per questo motivo ci sono state legate a Lucumì diverse legate, chiamiamola così, per chi gioca. E quindi prima Miretti. Poi è venuta fuori la suggestione Cop Miners, poi quella Cabal. Tutti i giocatori che la Juve dovrebbe far uscire, dovrebbe, non è detto che farà uscire. Il più difficile tra tutti ovviamente è Cop Miners, che prende 3 milioni e mezzo netti di ingaggio. Motivo per cui a Bologna per me è impossibile, a meno che la Juve non ne paghi più della metà. Quindi per me si può scordare, ma è impossibile anche per un altro motivo, perché Bologna a centrocampo è pieno. Finché Bernardeschi rimane nel pacchetto dei centrocampisti, e questa è una scelta solo ed esclusivamente dell'allenatore, perché questo è il Bologna con 6 giocatori a centrocampo è pieno, sono 3, ne hai 6, in più c'hai Odgar che comunque lo alleghi se vuoi nel pacchetto degli esterni, ma con l'uscita di Dominguez di ieri. Quindi questo è il tema. Cabal, nelle diverse proposte, sarà anche stato fatto, ma il problema è che Bologna in questo momento non lo tratta, non sta trattando, non vuole alcuna alternativa aggiunta ai 25 milioni che chiede la Juve per Lucumì. Bologna vuole 25 milioni da Lucumì. Quindi si ritorna al punto di partenza e si dice: come sta andando la questione di Lucumì? Che la Juve, se lo vuole, deve pagare 25 milioni, questo ad oggi. Se poi fra 2 settimane la tira lunga, Lucumì ha trovato il suo accordo per 5 anni a 2 milioni e mezzo, benissimo, e loro tirano la corda, lì starà il Bologna a decidere se continuare a tirare dalla sua parte oppure scendere a compromessi. Ma in questo momento Cabal non esiste. Così come non esiste Miretti, così come, che tra l'altro in quel periodo esatto, cioè era quello prima della fine di luglio, era impossibile da fare ontologicamente per una questione di problemi che aveva la Juve, grossi, per UEFA, e la storia si è chiusa lì. Capisci? Quindi che uno possa scrivere e dire che è giusto che scrivano e dicano, la questione sta così, punto, poi. Prendere o lasciare. Siccome ieri avevo detto guardate che il caballo non è mai stato preso in considerazione, è una buttade di mercato che ci sta, insisto che è una buttade di mercato che ci sta. Poi, fra due settimane, la Juve non asseconda Bologna, propone boh quanto? 18, e ti propone il prestito, perché di questo si parla, di Cabal, io non sono mica sicuro che Bologna accetti, anche dovesse uscire Casale, va su un altro difensore, capito? Quindi questa è la questione legata a Cabal, sì, e anche che... il buon Romano si è ben guardato, è stato bravo a scriverlo, l'ha messa nella maniera, nell'unica maniera che poteva mettere, siccome si parlava di lui, ha detto non dispiacerebbe, ma il problema è la valutazione, valutazione che è alta, e Bologna non lo comprerà mai Cabal a quelle cifre. Quindi discorso che si può già chiudere qui,
7: che poi anche perché, correggimi se sbaglio, no? Sono quelle operazioni che secondo me, tolto il fatto che sono d'accordo sul principio che comunque il Bologna ha chiesto 25 milioni, poi saranno trattabili, ma stiamo parlando di soldi e non di contropartite tecniche, mi viene anche da dire che
8: con prestiti,
7: okay.
8: Contropartite tecniche con prestiti, sì, cosa te ne fai?
7: Appunto, cioè, dopo cadi nella situazione di Joao Mario, per dirne uno, di cui hai avuto bisogno a gennaio, perché oggettivamente in quel ruolo non eri coperto come avresti dovuto, e allora sei andato a prenderlo. Però ecco, io penso che pronti via non abbia molto senso per il Bologna, sono d'accordo. Ascolta Manfred, ma visto che ti ho qua, io ne approfitto e ti leggo un po' dei messaggi che stanno arrivando, perché stamattina sono tanti, Dunque, ecco, tu stavi parlando di centrocampo e il nostro amico ci scrive: ciao, urge un centrocampista, Berg Oj, per dire Steve 72. Centrocampista,
8: amico mio, cioè, allora ritorno al punto. Cioè, allora qua il problema è tedesco. Il Bologna, allora, qua le scelte le ha fatte lui e si è fatto tutto luglio dicendo bene, a centrocampo vediamo, e la Susi fuori, Bernardeschi prova, e la Susi è dentro, e Bernardeschi è dentro i centrocampisti, sono scelte di Tedesco. A 6 il pacchetto è chiuso, oltretutto Tedesco l'ha detto lui, la rosa stretta, non troppo lunga, a 6 sono, quindi possiamo essere tutti d'accordo, anch'io preferisco, te l'ho detto ieri, su Elasusi, magari farla andare a giocare un anno, ma anche in Serie A, per me trova spazio in Serie A, se lo vuol tenere, cosa ci vogliamo fare? Però è un problema di Tedesco, cioè se vogliamo parlarne, è un rischio che si prende lui. A un mio amico ieri dicevo, ascolta, è il suo primo anno in Serie A, non mi sembra che abbia allenato degli scarsi.
7: No.
8: Se evidentemente dice, io me lo voglio tenere, e lui vede un centrocampo del Bologna che può stare in piedi con More e Bernardeschi insieme, magari non in tutte le partite, in partite particolari, in altre metterà Mondarain al posto di Bernardeschi per avere un centrocampo un po' più corposo,
7: sì,
8: può starci, però
7: po bega.
8: Non mi sembra, è anche ingegnere, non mi sembra matto. Poi magari prenderà una grande storta, ma io voglio dire, cioè, abbiamo un allenatore che ha le sue idee, bisognerà anche cercare di fare in modo di dire va bene, andiamo a vedere se poi alla fine ha ragione lui, no? Avrà i suoi motivi, non credo che venga in Serie A il primo anno così, a fare il naif, quindi anche lì possiamo non avere tutti questa grande fiducia su Elasusi, su Moro come vertice basso, però se ce l'ha lui la pelle è la sua. Quindi io dico avrà i suoi motivi, ti giuro non vado oltre, però perché lì sono scelte tecniche del tecnico.
7: Abbiamo il tuo primo meme dell'anno, è anche ingegnere. Allora, prima...
8: No, è per dire che mi sembra uno che non è che le prende, cioè ha
7: dei razionali,
8: decisionali.
7: Sì. Certo, è certo.
8: Quindi, cioè Bologna sta spendendo, lo continuo a dire, i budget per fare un centrocampista, cioè non c'è bisogno di fare un'altra punta, ti tieni Dallinga, fai quello che vuoi. Ma in ogni caso preferiscono coprirsi con un attaccante diverso da Dallinga, non più forte o diverso da Dallinga. Attenzione che non c'è solo Piccoli, però diciamo che al 60% comunque è lui, sono belli avanti e quant'altro, ma c'è un altro che non so chi sia, nessuno scrive di lui, nessuno sa chi è, che non gioca in Italia ed è straniero, ma diciamo 60-40 per Piccoli.
7: Sì. Sì, ma giovane o fatto e finito? Non si sa.
8: No. No, ma magari poi chiuderanno Piccoli, però non è fatta, non è decisa, non è niente, sono ancora lì a decidere.
7: Ragazzi, voi non avete idea la scatola nera di Giovanni Sartori, no?
8: Ma sì, ma infatti, ma guarda, mi viene da... sono 3 anni che è qua. Comunque, vabbè, guarda, non... nel dubbio, rimarrei su Piccoli e comunque Bologna ha scelto di coprirsi su un giocatore che comunque ne ho sentite di ogni. Io mi ricordi per favore quale attaccante di 29 anni è arrivato a Bologna facendo 24 in Liga 3 anni fa, 17 in Serie A, comprese le coppe, al primo anno in Italia, mettiamola così, e poi il terzo anno si rompe, si opera e adesso speriamo che sia a posto. Io voglio dire, che cos'ha Dovvik che non va a un bolognese? Cioè, che cos'ha sulla carta? Poi si vede sul campo e si peserà, ma sulla fiducia, qual è il problema di Dovvik che non riesco a capire?
7: Guarda, è un argomento che abbiamo sviscerato anche ieri insieme a tanti ascoltatori, perché ho ricevuto messaggi che erano veramente allucinanti. È sempre il punto di partenza, no?
8: Tra l'altro non si è fatto un crociato, cioè se si fosse fatto il crociato, dico va bene, crociato è delicato, non tutti rientrano bene da un crociato. Non si è fatto un crociato, si è fatto un intervento, tra l'altro dal finlandese, adesso non mi ricordo come si chiama, che opera tutti lì. Non dico che è un menisco, ma sia perché ha tempi di recupero diversi, ma è un intervento ormai di routine, eh? Quindi non capisco qual è il problema della salute di sto benedetto ragazzo, che poi magari è cagionevole, lo scopriremo, però lui ha avuto un infortunio. Vogliono tutti Ferguson. Per dire, anch'io, per me è il giocatore perfetto per il Bologna, però è fuori 6 mesi dopo essersi operata la caviglia, non l'ha ancora messa a posto.
7: Stai parlando di Evan, non stai parlando di Lewis.
8: Sì, non sono sicuro che il Brighton lo metta in campo, per esempio in amichevole questo weekend. Non è detto, magari sì, ma saranno i suoi primi passi. Dopo 6 mesi
7: ci penserà Vitic, al primo pallone che tocca lo fa saltare come i coriandoli al carnevale di Cento. Detto ciò,
8: attenzione, aspetta, tra l'altro tra le condizioni di Ferguson e quelle di Dovbyk ho convinto più quelle di Dovbyk al Bologna.
7: Ma
8: per
7: sì,
8: dire,
7: ma...
8: perché Ferguson era un giocatore perfetto per il Bologna, perfetto, ma quella caviglia un po' preoccupa e lui ha avuto una brutta esperienza in Italia, non è molto contento di ritornarci.
7: Però io ti dico che invece vedi che, visto che qua sembra sempre che noi diciamo tutte le stesse cose, io non sono d'accordo, perché per me Dovbyk e Piccoli sono due profili di attaccante molto più adatti a quello che serve a Tedesco, ancor più di Ferguson, questo è un punto di vista mio.
8: No, ma sai, ma io lì non arrivo, perché comunque del ritiro ho visto una partita più un'altra in TV. E poi durante il ritiro io le prendo un po' così, e quindi fai fatica a dire giochiamo in questa maniera, sicuro si passa più per vie centrali, cambieremo un po' le cose. Però sai, anche su sta cosa di Moro Bernardeschi, sulla carta mi viene l'ansia, nella pratica continua a dire avrà i suoi motivi, no?
7: È lui l'allenatore, quindi certo. Allora Manfred, prima parlavamo di giocatori che sono rimasti a Bologna, qualcuno mi ha scritto, ma destro è ancora del Bologna? E la risposta di questo ascoltatore è: io sarei più curioso di sapere che fine ha fatto la moglie di destro, la Ludovica Caramis.
8: Bellissima,
7: bellissima, gentilissima, molto simpatica, hanno due bambini meravigliosi e lui fa il direttore sportivo, almeno ha preso il patentino da direttore sportivo, così abbiamo anche smarcato.
8: Guarda, lui è stato un mio grande amore, lui. E purtroppo quel pestone lì ha cambiato una storia.
7: Vero.
8: Secondo me che stava andando bene, poi è andata male quel pezzo lì,
7: purtroppo.
8: E purtroppo sì, ed è cambiato tutto.
7: Allora, qui si riferiscono a Piccoli. L'anno scorso male come tutta la Viola, ma quando era al Cagliari mi piaceva davvero tanto.
8: Anche a me.
7: Vabbè, l'anno scorso giocare nella Fiorentina secondo me non era facile, anche perché avevano un portiere fortissimo e altri giocatori importanti, però probabilmente sulle rive dell'Arno i problemi erano altri e si è visto.
8: Comunque il Bologna forza su Piccoli, eh? Cioè, se Bologna va a prendere un attaccante di 25 anni e non di 21, con quella valutazione lì, è perché Bologna vede in lui delle garanzie, perché sennò Bologna va su un 21enne, un SP, no?
7: Certo.
8: Anche di 20 milioni, poi loro ne volevano 25, va bene, quello che vuoi. Però quando ti riprendo Fenucci quando parla di Mondaraj, no? Che dice che l'età del giocatore rientra nei parametri, anche i costi e tutto, 10 milioni.
7: 8 e mezzo.
8: Se vanno su un 25enne e ne spendono 18, perché poi sembra che la Fiorentina non molli sull'obbligo, è proprio perché va a cercare delle garanzie.
7: Guarda, il messaggio di Pierre, perdonami, secondo me è molto corretto, perché lui dice: Cambiaghi, Rovo, Orsolini, Bernardeschi sono tutti dribblatori, cioè parliamo di giocatori comunque che amano avere il pallone tra i piedi. Avere una punta d'area e non di manovra va benissimo, perché quello che è mancato al Bologna quest'anno è stato un 9, ripeto, lo ripeterò alla morte, che attaccasse la profondità e andasse a prendersi quei palloni che arrivavano dagli esterni e che quest'anno arriveranno anche dai centrocampisti di qualità e quindi dalla parte centrale del campo. Noi quel giocatore lì non ce l'avevamo e Dobby che Piccoli sono quei giocatori lì.
8: Sì, poi guarda, la rosa perfetta per me è difficile che Bologna te la possa fare. Thiago è andato in Champions partendo a settembre con Van Hooijdonk dietro Zirkzee. Quindi non, e Zirkzee aveva giocato 10 partite l'anno prima al posto di Arna. Quindi secondo me io sarei molto più concentrato rispetto al mercato e tutto quello che vuoi a come giocherà il Bologna e come riesce a metterle in campo e ad avere risposte Tedesco. Per me la chiave di una stagione di un certo tipo, di un altro tipo, è quella, molto più degli interpreti. Cioè, io ho visto Corazza fare un partitone a San Siro in Coppa Italia, ho visto Urbanski giocare a centrocampo a volte bene, oggettivamente molto bene, però in un sistema dove chiunque entrasse faceva la prestazione. E noi dobbiamo stare più attenti a quello, secondo me. Questo non è una riserva su Tedesco, dico che purtroppo 9 volte su 10 quando si parte con un nuovo allenatore, ragazzi, all'inizio è così, dipende quanto l'allenatore riesce a prendere e mettere la quadra e quanti giocatori rispondono, perché è più quella chimica lì che farà la differenza almeno dell'avviamento di questa stagione, poi le cose vengono da sole.
7: Manfredi,
8: quindi io non mi perdo lì dentro.
7: Ti interrompo un attimo, resti con noi un altro pochino che mando la pubblicità?
8: Sì, sì.
7: Dai, a tra poco.
9: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Se Lopez va interno.
11: Sì,
10: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
11: Sì, è buono, è buono. Un altro bunt.
10: E c'è l'auto in prima, ma
11: sa che invece non c'è.
10: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto.
11: Sì.
10: E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1. Da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
9: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna. Presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
16: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
16: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
16: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
16: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Siamo di nuovo qui, on a more time, ho ancora in linea Manfredi Campione. Manfred, ci sei? No.
8: Mi senti?
7: Sì, adesso sì.
8: Eccoci.
7: Allora, guarda, ho un sacco di messaggi, io te ne leggo un po' perché non so se tu
8: hai, certo,
7: nella prima parte è venuto fuori di tutto, hai capito? Che ricordi Santander, l'uomo senza collo, e come scordare Coelho. Fantastico, è bello che la gente si ricordi anche che abbiamo avuto attaccanti di quel calibro. Santander tanta roba, solo che non era servita a dovere, potenzialmente era da pallone d'oro a mani basse, il bomber dal maggiore. Cioè veramente, ragazzi, ecco, acqua fresca ancora del,
8: no,
7: Bologna.
8: Beh, sulla Pero mi ricordo un gol contro l'Udinese in casa, girato spalla alla porta, che tira una mina sotto, verso la San Luca, se non ricordo male. Però non ricordo se era l'Udinese, da fuori aria, spalla alla porta da fermo, pianta una stecca sotto la traversa, sì, clamorosa. Sono... aveva i colpi, però sì, era Santander.
7: Esatto. Ma... che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Santander.
8: Ci abbiamo Santander.
7: Esatto. Esatto. Acqua fresca ancora del Bologna? No.
8: No.
7: No. Vabbè. Ciaone, non ho remore nei confronti di Piccoli, ma poiché stamani ho sentito ironizzare su Mattia Destro, che ho amato, due dati: Mattia nel Bologna 105 partite 29 gol, Piccoli negli ultimi 5 anni 143 partite 20.

0: frattura, cioè se era più una microfrattura che altro, se ne parlò poco perché era un periodo bello delicato, ma se ti ricordi tornò per la Coppa Italia coi Cerotti fondamentalmente e penso un bel po' di punturine.
1: Abbastanza. Abbastanza. Altri messaggi al 366-402-4022. Oh, addirittura questo mi sembra un messaggio. Ciao, ho delle domande, due punti, ecco, andiamo là. Allora, uno, confermate che il prestito di Dovbyk è con diritto di riscatto?
0: Certo.
1: Certo, confermiamo. Due, Fabian, è uno scherzo, vero? Ma perché?
0: Ma va, non c'è posto, non c'è posto.
1: Vabbè, però nel caso
0: non c'è posto per, non c'è posto neanche per Cup Miners, per dire, per assurdo. Metti che la Juve ti dice: oh, te lo pago io, metto io 2,5 milioni, un milione lo metti tu, te lo prendi Cup Miners per un anno e mi dai Lucumia,
1: però
0: 22
1: qui,
0: milioni.
1: Però io il posto lo trovo, se mi dicono
0: anche
1: così.
0: Io lo troverei, anche io lo troverei, ma per assurdo, ti dico che in questo momento sei giocatori a centrocampo sono. E ti ripeto, dentro ci sono le scelte del mister.
1: Quindi sei rimangono, dici?
0: Sì.
1: Ok. Aspetta, perché il nostro ascoltatore davvero ha detto: ho delle domande, ma ne ha fatte davvero tre. Cosa sono tutti questi aiuti dati alla Fiorentina e alla Roma? Serve un importante centrale di difesa. I soldi ci sono e come? Ecco. Siamo una
0: è la Roma che ha dato un aiuto a Bologna, ha detto, io ti porto via Castro però ti do Dobbic e te lo do a 17 milioni di riscatto e ci pago io un milione di ingaggio.
1: Esatto, dopo che l'ho pagato 37 milioni e non me lo sono potuto
0: due
1: neanche godere
0: fa.
1: Esatto.
0: Aspetta, 37 più i bonus che il primo anno ha raggiunto, quindi per me ha pagato 42.
1: Sì, una roba del genere. Va bene, buongiorno. Nel mondo reale Cup Miners lo paga? Saluti Simo. Cosa vuol dire lo paga? Cioè lo paga, cioè nel senso chi lo paga? Forse chi lo paga?
0: Beh, non è pensabile. Io non ricordo quanto lo pagarono, più di 50 milioni, mi ricordo 62, ma magari un po' meno, adesso non mi ricordo più. Fatto sta che con 3 milioni e mezzo di ingaggio dove vai? Per un centrocampista poi. Quindi o lo paga tutto la Juve o non c'è possibilità, ma ti ripeto, dovrebbe capitare da qua al 31 che il tedesco fa un passo indietro e dice: forse con Berna e Moro, con un centrocampo non giriamo, e quindi magari lo ripropongo lì con Orso e porto un centrocampista in più. Ci può stare, ma fino a quel momento non vedo modo, e comunque dovrebbe uscire Odgaard,
1: perché
0: poi ci sono i numeri. Che anche lì tedesco è stato tassativo e credo col favore anche del Bologna, perché più asciutta è la rosa più riesce a tamponare quest'anno di passaggio, no? Quest'anno è un mercato di difesa, per questo per me in un mercato di difesa Bologna si sta comportando bene, perché da un lato sta mettendo a posto la squadra che vuole il mister, e credo che da questo punto di vista non si possa dire niente, guarda solo a centrocampo, ma dall'altro comunque difendendosi sta facendo quadrare i conti, che è una cosa importante in un momento difficile, portando dentro giocatori che però non è che sono proprio gli ultimi arrivati. Quindi per ora mi sembra tutto bene,
1: per ora.
0: Si può discutere di Alassane, però Alassane è il giocatore dietro Miranda, io non lo conosco per niente, l'ho visto in una partitella, non mi sembra neanche che abbia fatto male, ma un conto è la partitella d'agosto, un conto è la prima in Serie A.
1: Ma infatti lui secondo me è stato scelto in un ruolo dove non è facile scegliere, perché gli esterni bassi, o io li chiamo ancora terzini, sono stati nelle ultime due stagioni un po' il tallone d'Achille del Bologna, ma in generale non è facile trovarli, perché a meno che tu non prenda Hakimi, hai capito? Io dei gran giocatori con delle caratteristiche insomma non importanti sono, non ne ho visti.
0: Ma vogliono giocare poi. Alla Lazio è saltato l'attaccante perché gli aveva chiesto, l'ha detto Gattuso: no, questo viene qua da me e mi chiede di fare titolare, e non l'ha preso.
1: Certo.
0: Non mi ricordo chi. Adesso non mi ricordo chi. Un giovane ragazzo, ma una roba di tre giorni fa. E la stessa cosa è successa con Valdivia.

0: Valdepeñas. Valdepeñas va a Firenze perché Firenze gli libera il posto con Gosens.
1: Certo.
0: Son ci va. E qua non viene perché Miranda non è, non, non si tocca. Sì. Per quest'anno, per quest'anno.
1: Ma giustamente.
0: Valdepeñas era. Quindi comunque devi anche mettere in conto che ci sono anche quelle cosine lì, non sempre, ma ci sono anche quelle cosine lì. Vabbè.
1: Allora vado avanti con i messaggi. Ciao Nettuno, Bologna 1, sono Marco Tatto. Ciao Tatto, è vero che i giocatori che sono andati in Champions non ce ne sono quasi più, ma la società che è andata in Champions è rimasta ed è quello l'importante. Sono d'accordo, perché prima un ascoltatore ci ha detto della squadra della Champions non c'è più nessuno. Squadra vincente smantellata, mi aspettavo di più da Saputo, cosa sta in Italia a fare? Ecco, perfetto. Buongiorno.
0: Prendere e vendere. Io non vedo l'ora. Tu ci credi che io sono arrivato al punto che non vedo l'ora?
1: Adesso mi faccio una maglietta con scritto "ci hanno saputo fare", così impari. Visto che mi scrivi queste cose qua, ascoltiamo un vocale, Manfred, dai che è meglio.
2: Guarda, ti ho mandato un messaggio anche ieri di questo tenore. Io mi domando come si faccia a criticare questa società. Come cavolo fai? Come fai? Ma come fai? Cioè, abbiamo avuto dei risultati pazzeschi. Io ho 65 anni, ragazzi. Cioè, potrei farti i soliti discorsi. Tu sei più giovane, ma cioè, voglio dire, abbiamo fatto dall'A alla C alla B, adesso sono 10 anni che siamo qua, che siamo riusciti anche a vincere una Coppa Italia, che è una roba inconcepibile. Non l'ha vinta neanche l'Atalanta, l'abbiamo vinta noi. Ma come si fa?
0: Ma guarda che il problema è la critica preventiva, cioè si può criticare tutto, santa pazienza, ma è normale, ma dopo, non prima. Oggi cosa vuoi criticare? L'ottavo posto in campionato, il quarto di finale in Europa League, la finale di Supercoppa? Puoi criticare che siamo usciti ai quarti con la di Coppa Italia? Ma cosa puoi fare? Cosa ci è andato così storto l'anno scorso? Tra l'altro con un allenatore che dice che dopo Bellingham ha capito che non saremmo andati in Europa, che francamente lì non voglio più pensarci, perché sennò mi guasto un ricordo.
1: Sì, quindi, lì male.
0: Insomma, quindi nel dubbio, nell'insieme delle cose, cosa vuoi criticare oggi? Lasciali fare e poi dopo vedremo come andrà in campo, e se a gennaio saremo quindicesimi o peggio ancora, beh, è andato tutto storto. Ci sta? Sono il primo a dirlo, però adesso sinceramente, viste anche le premesse, uno può dire ma sono un po' preoccupato per il centrocampo, per la difesa, perché, e lì se ne parla. Poi uno può vederla come me, io dico guarda, per me quest'anno è l'anno dove ti devi costruire il futuro, perché per forza è così, si vede nelle scelte che hanno fatto. Ma minchia, c'è Pessina al secondo, ti stai costruendo il tuo futuro, per forza. Loro stanno costruendo piano piano la squadra, che valutando se ci sono degli elementi su cui cominciare a costruire la squadra di domani. C'è Pessina, c'è Elland, ma più di così uno non può fare, perché secondo me dopo rischi, come ogni anno, di intanto intossicarti prima e poi dover dire ah, ho intossicato tutti ma ho sbagliato durante l'estate, oppure intossicarti una seconda volta, dopo fai fatica due volte così e fai far fatica a tutti, è la cosa peggiore.
1: Alla tua lista aggiungerei Amanda Ryan, perché io ho visto un giocatore veramente interessante, sai. Allora, qui dicono, ho dovuto spegnere, non so se Dario ha risposto, giro la domanda a voi, che senso ha riprendere Fabian al posto di chi? Odgaard secondo me non vale la pena. Ok, vedi.
0: Non lo prendono. Poi magari lo prendono e io dirò va bene, ho detto una cazzata, ma non lo prendono. Ma perché dovrebbero prendere Fabiano? Sono pieni. Sono pieni a centrocampo. Sono pieni.
1: Vocale.
0: Oggi non arriva nessun centrocampista.
1: Vocale.
3: Casale o non Casale, lui è arrivato secondo nella difesa di Sarri giocandone 38. Noi con Lucumi, Calafiori e Beukema non l'abbiamo mai usata quella posizione. Bye bye.
0: Guarda, Casale per me ha solo un problema, gli infortuni, e tutto il resto è una conseguenza. giocatore adatto, non adatto, per me troppi infortuni muscolari, troppi, diventa difficile anche per lui. Quindi giusto, non giusto, tutto quello che vuoi, ha avuto troppi problemi. Non è una questione tecnica, cioè, per me la parte tecnica è una conseguenza. Poi, come dice lui, ha dimostrato anche di saperci stare in un certo contesto, però anche in quel contesto, in queste condizioni, secondo me diventa difficile.
1: Coloro che contestano la società non erano con me a Lodi contro il fanfulla, ricordate dove siamo stati. Ciao Miss Maurizio, in tanti si ricordano quella cosa lì, però a prescindere, contestare o comunque criticare in maniera feroce questa società, secondo me è proprio fuori luogo.
0: Paperoga... La società non ha senso, delle due contesti la proprietà. Se proprio vuoi contestare qualcosa, contesti la proprietà. Questo devi fare, perché la società fa quello che poi, cioè il carro lo leghi dove vuole il padrone. Ma cosa pensate? Ma voi ne vedete molti di amministratori delegati o di direttore marketing che si legano ai cancelli perché la proprietà non vuole dare un extra budget, un budget superiore al marketing o al reparto commerciale o ingrandire i magazzini o investire su una nuova linea prodotto? Io non ne ho mai visti, tu ne hai mai visti?
1: No.
0: Allora, delle due critichi la proprietà.
1: No, vabbè, ma poi ci sono un sacco
0: loro
1: di...
0: si muovono dentro i paletti, cioè, e cosa devono fare?
1: Ci sono un sacco di alternative, eh? Visto che a Perugia è tornata la famiglia Gaucci, cioè nel senso che se uno vuole anche un tipo di proprietà differente, esistono delle proprietà differenti. Ascolta Manfredi, ho la pubblicità e abbiamo fatto vai. 30, facciamo 31.
0: Va bene, benissimo. Vai.
4: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
6: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
5: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
7: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
4: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
16: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
15: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
16: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
15: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
16: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
15: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
17: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultimo blocco di One More Time prima di andarci a mangiare tutti un bel piatto di tortellini in brodo, perché è risaputo che quando si arriva vicino a Ferragosto il tortellino in brodo a Bologna è doveroso,
0: è nel deserto.
1: Cioè, bravissimo Manfred,
0: equivalente.
1: Ascolta Manfred, qui mi scrivono, perché questo è Giorgio che stamattina si è svegliato di buon umore e mi scrive: ma Dall'Inga lo pagano profumatamente quelli del Colonia?
0: No, perché è un prestito con diritto.
1: Sì, no, ma aspetta, era una battuta. Profumato, Colonia, capito come?
0: Ah, scusami. Non avevo pensato subito.
1: Ecco, poi mi fai i complimenti per Paperoga, che ho citato prima, che poteva essere un acquisto del Bologna. Perché ho citato Pippo, Pluto, Topolino e ci ho aggiunto anche Paperoga. Eccoci. Contro il Bologna Piccoli ha una percentuale di realizzazione del 100%, se proprio vogliamo parlare di statistiche. Vero, ci ha sempre fatto gol.
0: Ma guarda, io ci credo, cioè, se tu adesso mi dovessi chiedere, vorresti un 21enne dietro Dobbik, giovane che viene da un campionato europeo, oppure adesso le slot per i non comunitari sono piene, quindi comunque, o uno che conosce bene la Serie A, 25 anni, secondo me con determinate caratteristiche e tutto, non lo so. Ti dicevo ieri su ESPY ero carichissimo, perché sapevamo che è un anno che lo seguono con grande convinzione, e allora convinti loro, convinti tutti, anche perché oggettivamente hanno delle discrete referenze. Ma sul discorso, non so chi è a scatola chiusa, prendo un 21enne che viene da un altro campionato con i rischi, che magari un ragazzo anche bravo come Dall'Inga invece ha incontrato, quindi non è sempre automatico, o prendo una garanzia o comunque una pseudo garanzia, io forse sto più su Piccoli adesso.
1: Per dov'è il Bologna? No. Per dov'è il Bologna? Sì, anche perché ad esempio il Parma, che pare in tutto questo tourbillon di giocatori darà Pellegrino alla Fiorentina, ha puntato su Romero, che è il tipo di giocatore che stai descrivendo tu. Ma il Parma, con tutto il rispetto, ad oggi ha degli obiettivi e delle diciamo aspettative che sono molto diverse da quelle del Bologna, o no?
0: Sì, oltretutto un allenatore che, devo dire la verità,
1: questa,
0: a me non sarebbe dispiaciuto a Bologna, ma sto facendo dei passetti indietro.
1: Perché dici?
0: Boh, non lo so, vediamo questo. Non lo so, mi piaceva come così suggestione post italiano. Però boh.
1: stavo sorridendo perché secondo me sai perché il Bologna l'ha preso, non l'ha preso
0: perché non piace.
1: No,
0: perché questo lo posso dire.
1: Ha deciso Saputo perché questa troppo.
0: Ah, ho capito.
1: Così facciamo contenti.
0: Dario si sta sbellicando.
1: Ah, Dario è spalmato sul pavimento. Te è andato via.
0: Esatto.
1: Così facciamo contenti quelli, no? Allora, ciao Simone. Sai cosa sia successo con Carson? A quanto so non lo fanno allenare con la squadra. Capisco se è fuori dal progetto tecnico, ma questo mi sembra un trattamento piuttosto, virgolettato, duro, che penalizza peraltro anche la quotazione del giocatore, sempre ci sia qualcuno interessato ad acquistarlo. Tommy.
0: Guarda, non so risponderti, in effetti l'ho pensato un po' anch'io, ma anche sulla scelta pronti via, cioè fuori, subito, quindi non perché speravo, sperassi che potessero reintegrarlo, sai, non tanto per quello, però è stato tutto molto, mi è sembrato tutto molto perentorio e categorico, quindi non, beh, sono abbastanza d'accordo, cioè condivido, mettiamola così, un po' dispiacere di una gestione così secca. Ci saranno i motivi, però, perché
1: immagino,
0: insomma, mi sembra che da questo punto di vista siano abbastanza, non dico morbidi, però ecco, non lo so, mi è sembrato anche qui forse Tedesco molto convinto che non sia un giocatore su cui puntare per lui, ecco. E quindi tutto di conseguenza, certo, così fai fatica a piazzare, perché
1: però anche...
0: ha fatto una decina di gol quest'anno in giro, quindi
1: sì, però...
0: io ero convinto che qualche richiesta l'avesse, ma evidentemente no.
1: Però ha fatto due prestiti consecutivi, probabilmente qualche, dico io, non conosco le dinamiche nemmeno io, ma qualche limite forse anche suo a livello di approccio ci deve essere, perché altrimenti una società, come dici tu, non prende una strada così perentoria e così secca, ecco, quindi almeno credo, no?
0: Penso di sì.
1: Buongiorno.
0: Lui ha fatto benino all'Aberdeen, ha fatto benino all'Utrecht quest'anno, però rimane lì, cioè è una situazione allucinante. Ma lo dico perché su di lui, ormai l'abbiamo detto mille volte, io avevo delle aspettative, non te lo dico neanche.
1: No, beh, tecnicamente, per quello che si era visto quando l'abbiamo preso dalla Z-Alkmaar, pensavo che fosse davvero un giocatore che facesse la differenza. In realtà
0: metteva a sedere Gudmundsson.
1: Hai capito come? Vabbè. Buongiorno, l'unica posizione da mettere ancora a posto sembrerebbe quella di Dalling, anche se io lo terrei. No, Dalling direi che l'abbiamo già sistemato al Colonia. Quella del portiere darei un'occhiata. Abbiamo detto appunto che Pessina è stato confermato come secondo, quindi gli è stata data fiducia. E apro e chiudo parentesi, ho visto Giacomone, fisicamente copre la porta aprendo le braccia, è enorme. Per quanto riguarda la difesa, se ci fosse il mister italiano la riterrei non sufficiente con obiettivo primi 7 posti, ma ricordiamoci che Tedesco sembra molto più attento alle coperture ed una difesa più attenta. Detto questo, io sento decisamente positivi guardando la formazione di oggi. Alberto, meno male che alla fine comunque anche tu hai delle sensazioni e delle vibrazioni positive.
0: Ma anche per me l'11 non è brutto, per me l'11, anzi, soprattutto con delle alternative davanti di alto livello, quindi per me l'11, insomma, tu giochi con Skorupski, Holm, Elland, Eggem, Miranda, Ferguson, Moro, Amondarain o Bernardeschi, e poi hai Rowe, Dovbik, Orsolini. Insomma, io ne ho viste di peggio, ma non tanto andando indietro,
1: Vero. Vero, vero, vero. Quindi, poi questa idea di trazione anteriore a me piace da morire.
0: Sì, vanno. Poi guarda, non ti per me è un difensore giovane in più, io lo metterei. Qualcuno lo vorrebbe di esperienza, io no. No, perché sennò tu subiti che Haaland la fai lunga. E Bologna quella distanza la deve accorciare, quindi per me aggrega un altro giovane. E poi a centrocampo un medianaccio, te lo dicevo, io lo prenderei, ma facendo uscire però sempre qualcuno, cioè deve sempre uscire. Il Bologna è completo, anzi il Bologna deve farne uscire.
1: Posso fare un'altra considerazione al volo sul centrocampo, Manfredi?
0: Sì.
1: Secondo me c'è un altro giocatore che sta tenendo molto in considerazione l'allenatore e che nel recente passato è sempre stato un po' un tabù per il Bologna, e sto parlando di Marco Libra, perché anche quello è un giocatore che lui, secondo me, apprezza moltissimo, visto che stiamo parlando di giovani e stiamo parlando di prospetti. Poi mi fermo lì.
0: Anche secondo me, cioè, ne ha parlato, ma scusami, la Gazzetta, l'intervista di Rowe, ma tu non ti sei chiesto per quale motivo? Io me lo sono chiesto, ma perché parlare? Per esempio, ha tirato fuori Pessina. Uh-huh. Evidentemente, dico per la porta, uno non esce così a caso e dice Pessina è bravo, così di suo, dice dei tuoi compagni, Pessina. Quindi evidentemente anche nei giovani, penso a Libra, penso a Pessina in questo caso, sicuramente vanno visti con più attenzione e tenuti d'occhio. Io su Pessina qualche riserva ce l'ho, ma per esempio leggere Rowe così, che si allena tutti i giorni con lui e quant'altro, insomma, si è speso due parole per lui, per me non è un caso, quindi ci sarà un motivo, come nelle scelte di Tedesco, continuo a dire, dove poi se si andrà a impiccare, bene, e ne prendiamo atto, ma se è convinto che Bologna possa giocare in un certo modo, secondo me va spinto, accompagnato, se no ci incartiamo male.
1: Concordo. Fabio da Bologna scrive: ciao One, al momento in attesa della chiusura del mercato ho un dubbio, la tenuta fisica di Holm, giocatore forte ma soggetto a molti infortuni. È rientrato.
0: Vabbè, ma c'è dietro Zortea.
1: Sì.
0: Okay. Va bene, dai, ha dietro Zortea, secondo me è coperta.
1: No, ma poi comunque adesso Holm complessivamente ha avuto delle pause con degli infortuni, però a Bologna è stato più il tempo che ha giocato del tempo che non lo ha fatto, quindi sì, è vero, è molto fragile. Ciao, mi daresti notizie sui contratti di Moro e della Zuzi? Oh, ragazzi, però io non sono né il procuratore né il direttore sportivo.
0: Sono ancora un paio d'anni tutte e due, credo.
1: Sì, mi sembra anche a me. Secondo Transfer Market scadono a giugno 27. Mi sembra strano che non si parli di rinnovi o cessioni, che si voglia rischiare di perderli a fine contratto. No. O si tenterà di rinnovarli durante la stagione. Secondo me è la seconda che hai detto, nel caso in cui. Quindi...
0: E poi devi stare attento, perché alcuni hanno il più uno, e quindi se hanno un più uno non compare, ma è una scelta della società se attivarlo o no. Mi viene da pensare che probabilmente tutte e due l'hanno.
1: Ok. Manfredi, a centrocampo dici che siamo pieni, ma se va via Freuler, chi metti titolare? Allora, Freuler è già andato.
0: Freuler ed è venuto a Mondragon.
1: È arrivato a Mondragon e ragazzi, non c'è solo a Mondragon. Abbiamo fatto prima l'elenco dei centrocampisti che abbiamo, quindi è vero che sostituire Remo non è un compito.
0: Non solo, ma tenendo Odgar, comunque, se le cose non dovessero funzionare, e può succedere perché è successo anche con Vincenzo, anche Thiago ha dovuto fare qualcosina. Tu puoi ripassare a due mediani un vertice alto, e l'ha fatto in carriera Tedesco, quindi non è neanche una cosa così strampalata. Quindi io credo che ci saranno un po', è per questo che io dico, secondo me armarsi di buon entusiasmo e pazienza è la medicina giusta per approcciare in maniera sana un nuovo campionato, una nuova stagione dove ci sono tanti punti interrogativi probabilmente da sbarcare, dove magari percorre una strada e non sempre quella migliore, E tenere Odgar per me dà una grande garanzia, cioè Bologna poi due mediani da mettere lì davanti ce li ha, eh.
1: Ma tu pensavi di poter rallegrare la giornata a un ascoltatore?
0: Io?
1: Sì.
0: No.
1: Invece Luca dice: ciao Manfred, su piccoli mi hai rallegrato la giornata, hai capito?
0: Perché? Perché ho detto che forse c'era un altro?
1: Non lo so, però lui lo è rallegrato, sì, quindi alla fine, no? Ecco.
0: Sì, allora. Però ti dico anche che se... però un altro c'è, ma c'è sempre un altro.
1: Allora, purtroppo. Buongiorno, purtroppo dai, smettila. Allora, buongiorno, purtroppo tanti tifosi non hanno memoria. Chi conosceva Lukumi, Ndoye, Ferguson, Rowe, Castro, Zigzé, eccetera, e oggi tutti a criticare le scelte di Sartorian Company. Che pazienza, grazie Giovanni. Meno male che qualcuno ogni tanto se lo ricorda. Dobby, che è una masterclass del Cobra. Se fa male torna indietro, se fa bene a 17 milioni si può riscattare e poi trattare sull'ingaggio.
0: Condivido in pieno.
1: Vero. Questo, questo è bellissimo. Quindi Dallinga va in colonia, ma non è un po' troppo cresciuto Marco? A posto. Cosa gli vai a dire?
0: E sono convinto che farà anche bene bene.
1: Sono d'accordo.
0: Sono veramente molto, molto convinto. Glielo auguro perché è un ragazzo splendido. Ecco che questo non si dice mai al suo carattere, ma è un ragazzo veramente d'oro. Quindi a me un po' dispiace, guarda, veramente sono quelle storie che un po' mi spiacciono perché è un bravo ragazzo, è forte, ma non lega bene qui.
1: È un pensiero che condivido ed è stato lo stesso mio in apertura di trasmissione. Manfredi, io ti saluto, siamo giunti anche oggi alla fine delle nostre due ore di calcio, grazie per aver contribuito, partecipato e portato come sempre la tua competenza. Domani mattina ci ritroviamo alle 10 con One More Time, chissà, magari Manfredi potresti anche in qualche modo...
0: Sì,
1: molto bene. Allora,
0: sì, una mezz'oretta però.
1: Allora,
0: mio papà ha cercato, devo fare avanti e indietro.
1: Precedenza al papà, ma voglio dire, la mezz'oretta con te è sempre piacevolissima. Torna. Grazie a tutti, buon fine settimana, buon pranzo e a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Don't you ever stop? Allora I have to stop. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
23: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
24: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
25: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
3: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Sono le 11:59.
31: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
32: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani, interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pure Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con 2 prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono, l'altro bunt.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Il calore di casa si rinnova con stile.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
15: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
14: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
15: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
14: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
15: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
14: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
16: Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
17: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
18: Dimmi.
17: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
18: E si sente.
19: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
17: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
19: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
17: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
6: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
5: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
7: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manfredini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
23: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
15: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
19: Don't you ever stop, long enough to stop.
1: Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
21: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
20: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
22: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 13 e 5 minuti.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
30: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
29: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati da l'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
28: Nettuno Bologna 1.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono, un altro bunt.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
1: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
5: Ma dai, è immortale!
1: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
5: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
5: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
1: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
0: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Bologna 1.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
10: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
9: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
14: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate.

0: 3 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
8: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
8: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 1985. Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: e c'è l'auto in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
7: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 14 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato da essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. All'ingresso nel penitenziario illegale ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: una donna di 36 anni estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie. Omicidio nel crotonese a Cutro: un 21enne bulgaro che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A sparare un 28enne del posto, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. Azzurri a caccia del podio agli europei di nuoto a Parigi: finale dei 100 rana per Pilato e Angiolini e nei 50 dorso Sara Curtis, che ieri col bronzo nei 100 stile è diventata la prima azzurra a conquistare una medaglia europea nella specialità. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplus.it.
13: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flacconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Show!
8: Ah, così non ci riuscirai mai.
7: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buono.
2: E c'è l'auto in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 16:03.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Le tensioni europee sul tema migranti, la Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna. Chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontana Rossa, centinaia i voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La jeep del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa europea, di fronte il Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21 tra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
12: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
13: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
12: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
13: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
12: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
13: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
12: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con 2 prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: epica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Quest'estate
13: è un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
22: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
26: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
25: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
26: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
25: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe.

0: trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Max Allegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù intanto preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono, l'altro bunt.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Work Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
5: .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate.

0: 1803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: e c'è l'auto in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
11: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
10: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
12: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
9: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Se Lopez va interno.
4: Eh sì,
3: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
4: È buono,
3: e c'è l'auto in prima, ma
4: che invece non c'è.
3: No, c'è l'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogneduval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
8: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
8: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
8: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Ma che cos'è che hanno?
8: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove.
8: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì.
10: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Sono le 20 e 4 minuti.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
14: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
13: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
15: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
16: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
13: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
17: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche chimiche di sintesi anche definite inquinanti eterni che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
13: È ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
18: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it
0: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Ma che cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove.
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì.
7: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Ma che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove.
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì.
8: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Sport1 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Ma che cos'è che hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove.
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì.
18: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'auto in prima, ma
3: c'è
2: l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'auto in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'auto in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, corre!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo! Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
24: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
25: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Passa la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: Buono, un altro bunt.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
5: È l'una e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando